Cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'hasch avert un muond resch nouf. Ed hasch semnà enti mes cor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am ciarezza e tie vusch funtana cim saduola. In tai m'hasch couverta.

Nüvel, da Tina Nolfi. In früder svolazzen las grischas e tscheccas surainte surora. Ma lor sun brives nu pon impedir alla lüne da crescer, fin che la es pleina rudonda.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire da più possanza. Il Consiglio nazionale ha deciso da più competenze in connex con extremism violenza. L'Israele di Libanon prolungeschen la pausa de combat in a condizion edentant che la milizia della Hezbollah terminesce tutti ils combats. E dozzesi per part su degli fil su entremezzi di contrasairas forman dentant nivels e di comenza a plover. Quae mutrais dels temas trappin au per vus oz la sis. Mio nome è Olivia Christen, bien di abitius esses della partida. Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari, quae tenor la veglia del Consiglio nazionale. La Ciombra Gronda approva la revisione parziale della legge corrispondente con 100 dindes contro 40 vus e 21 abstenzions. Questo entra in debatta da bunamain 4 ore. Sils Burgais an Safac Valair. Mesire da surveillar, scoilte dlar discurs al telefon, doen in l'avenir era esser possibles en il combat contra l'extremism violent. Fin os en talas mesiras sulette main lubides, si se tracta de terrorism, spionage u attaccias in infrastructuras criticas. Sco proxim sa facente il cusedels centuns cun la facenta. En connex con terapias contra il cancer è gartegià da far in important pass in avant per curar metastades d'ossa. Contribuì a era in a partizione specializzata dell'Ospital Centunal de Coira. Il mardi sera il studi veni presentà alla ASCO a Chicago, il pli grand congress d'oncologia del mondo.
3: Il centro della prescrutazione de diversi spitali svizzeri è stato il medicamento denosunab, importanz per trattare metastases dall'ossa di pazienti con cancer del sein a pazienti con cancer della prostata. Con dovral medicament mince 12 anni, sei si se musau, che la terapia ha exact il medem effect sco con dovral medicament mince 4 anni, quel che è il momento del trattamento standard. Quel nuovo studio è una collaborazione del Swiss Cancer Institute a diversi spitali svizzers, dentro quel il Centro per la prescrutazione del cancer al Spital Cantonale Coira. Alexi Beseglia, Redazione Coira.
2: L'Israele e il Libano non sa convenire di prolungare la pausa di combat, quella sorta di una declarazione comunabla. Sa convenire in una delegazione libanese e in una delegazione israeliana a Washington. La condizione sia che la milizia della Hezbollah pro-iranese terminesce il combat e si ritira dal territorio nel sito del Flum Litani, ha comunicato il Ministero dell'Exterior americano. La Hezbollah sezza una bit faccia parte del discorso a Washington. Venti dus de cercladur volen l'Israele e di Libanon continuar con ils discurs directs. En els Stati Units a la Chiesa de Representanza approva una risoluzione che doai franar la guerra en l'Iran. Il risultato della votazione sta fit strech con 215 contro 208 vus. In a maiorità strecha ai era da per qualche 4 republicans an vujà contro la gir del presidente americano Donald Trump. La risoluzione na fraina bec immediat la guerra e la vala per entant sco signal politic. E la pretende da Trump che ritira le truppe dall'Iran se il congresso na declara bec ufficial ma in la guerra u autorizesce in azione militare. Sco proxim decida il Senat americano in ciausa. Dalla surdada del European Press Prize a Lissabon, in primi da medias important, en giornalistas e giornalists svizzers its con las arbaias. Il premio principale in la categoria giornalism da migrazione an surveni il magazin online Republik ed il collectif de recerche turiciais VAV insieme con il medium grec Solomon. La recerche premiada con 10.000 euros veve scoverte relazions non possibles em champs de fugitivs in inslas grecas, a comunicial organizacion del European Press Prize. Quest premi vala sco in a sort premi da Pulitzer europeic. Con quater il sport balapè en la seconda liga regionale a il CB Domat Persier saira a casa contro l'FC Winkeln con 2-3. Questa terada na mide na god videl destin de Domat che vien relega e dat en la proxima stagion en la terza liga. E tennis, il giugadre de tennis italian Flavio Coboli ha per la prima già in sia carriera contengi il mezzo final di un turnier de Grand Slam. Al French Open a Coboli guadagna il quart final contro il canadese Félix Auger Aliassime con 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4. Il mezzo final dat Flavio Coboli de Maun contro ses compatriot Matteo Arnaldi. Lezza può di fare il passo nel mezzo final per qualche set a ses avversari, il italiano Matteo Berrettini a studiarsi per via di una blessura. In l'altro mezzfinale dat il tudesch Alexander Zverev contro il cech Jakub Menšík.
1: La meteo.
2: Oggi si è malgrado singoli nivelli per parte sulle lieve, nel decorso del suo intermezzo e la sera si formano l'ora di più nivelli e di comincia a plovere. Il confine di Naif si abbassa la notte, si in 2 mm, locale si in 1700 m. Le temperature maximali sono in la regione di Cuire 34 gradi, in sur selva 37-25 ed in lenti di notte 16 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La domanda als quater de Cercle dur ni in sa edi di cien chun conta chun de quei on. Per certs e oz in di liber firau sonchel crescht den ton al grijun mo en parts. Per biars e biars ai pai a tutina nom oz a la lavur sco minche di io sperel che vus vesen che den bain quale demon en porto buco al microfon per vus Anneslina Quinter.

0: Hairstyles con American Girls. Ha procurau per un qual segn de demanda ed è reacziun. La Lia Rumantscha comunicau el mardis che Marco Solinger ha d'abandonar siu posco secretari general. Da scei ha, per esempio, Clemens Berter, in dels delegai de la Lia Rumantscha e deputai del Cusei Grondic.
1: Yeah, il motiv so è che dati una nuova strategia. Noi siamo una buona strategia. Ad in quel senso, noi siamo tornati a scrivere, spicciando tornati sin nuove informazioni.
0: Ed è per Aitabiert, ma demma mein delegata a deputata è la nuova stau in sorpresa. Ni forse per fin a un depli.
2: Quest fitch difficile, fitch buccia, e res per fin, ed è una catastrofa, perché c'è in usa precis c'è ci descapita e quai ci in usa sa, quai da natural andit, speculazions, c'è esa stat, e fin tant ci no ven comunicia, clair, avert, sincer, sun quella speculazions un grand don.
0: Pel moment resta la Lia Paia Sensin, secretaria generale, in secretaria generale. Als vein de circladur dati lu a un'inimidada, lu vengono als delegai e las delegadas ad eleger in nief presidi. De pli reaktions sin quella relaxada am fleis del reminent eternus el reit sin rtr.ch, insomma in a buona adressa per a dinere stas il current. Quacau ella Gabriela Cilmi, Sweet About Me.

Nova musica da Dada Ante Portas, Only In It For The Money. I ai 25 gaules 6, forse gus drus on in tic motivazion perots, forse da di in tic giudò, fa in tic sport au no zanzu cu, ni insomma, des revini un pau schlonsch per quei di. En schedin cas dat ia dina puspe christians che fan di per di causas, gin stat tot sil ciao se demanda co demonial cirp, insomma quei. Adin exempel ai Joyce Hübner. Ella ha gest messi in ihr Rekord mondial. La donna de Berlin, ein umnadem in Curida, treutschen si sonta siat marathons. Treutschen si sonta siat marathons a quei in di suenter lauter. Vuol di treutschen si sonta siat dis al tag mincia di 42 kilometers. Vargi non dic, poi a mincia soli sulle di, un porto buddice aura a co ella se sentiva in marathon. Os podesse straccia messi in record, faccio quei sura schiliung temps, os senza una fantic pausa. Na. Joyce Hübner, letzte specie os bussim lun jutok zci autrem prova forse drom per quei record. Prova lui forse un gara metter si in nief. Na, ella vuole proprio curare tra minchia mercau e tiara tu destia, a per cui è sei fine mira os de fa in tot 491 marathons en 491 dies. Yeah. Wusste es nur te fa in marathon, ma forse a quei dau tutti in intec in staus per cui di de dots ci sa, di vigile mitikas in a bella dievidia.

0: Vegnu mes lasiat caus in nostras ondas a tutti non inni lauter ca liberots. A lui si edina bien desve cei fa Laura. Jetzt marens diesco proxim, avon dati denton novitats cun Olive Christen.
1: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari a scuola nor la veglia del Consiglio nazionale che ha approvato la revisione parziale della legge corrispondente e va per mesire a sorvegliare che deve essere l'ubida e il cubante contro l'extremismo violento. In connesso con terapie contro il cancer, è già da fare un importante passo in avanti per curare metastasi d'ossa, contribuire a essere in una partizione specializzata dell'Ospedale Centonale de Cuira e va per un medicamento che in sposco e para era dar mo mince 12 gemmes in stile mince 4. L'Israele di Libano non ha convenito di prolungare la pausa di combattimento, che è sorta di una dichiarazione comunabile. Ha convenito in una delegazione libanese e in una delegazione israeliana a Washington, a comunicare il Ministero dell'Exterior americano.
0: La meteo. Oggi è così per parte su Liv. Il decorso del giorno forma di più neblas ad incontra sera, non c'è vi a plover e qua per parte è intensiv. Al confine di Neuf si sbassa la notte sin 2013 metri sul mar, localmente sin 1012 metri. Le temperature maximali in oggi è la regione di Cuera per 23 gradi e la surselva dati dentro di Siat toccano 25 gradi e la lenge di Nauta toccano 15 gradi.
2: Credibile e simpatico.
0: Ci vedi in bella mese amna forza, ma raisus è gist e vostra scadiola de caffè a jois. Ah, fai venire non vomai, quei wake me up da Avicii. Bella dievgia.

0: Andrea Berg kun die Gefühle haben Schweigepflicht. Ihr inne Tiara Casauda trinet las Pivejes del Mon, ein Konoschente per Alvin, cada Pivarga oc meli ons Tradition a palas bialas contradas. Den quale fiennus os inviadi.
1: RTL Impuls.
0: Tutine forse in teare che biars an boschi se venzi il radar la Georgia de vart al viadi en quella teare dentro l'Europa all'Asia ai Giana du Schletta viaggiada ad oz vai per ina biala vista che la ha se viu gudì en siu impuls.
2: Ster sulla bonura è una tortura, se avvi un'altra notte con poch sonno in questa tenda fraida in mezzo alle montagne della Georgia. Il spas finter la tenda de cedafö sunt precauts, dum attenzium de nu schlischir. Manch culets cium, am levi il piz del nes prepar la buja me zulas pels. Dercio sunt il ultima de la gruppa ci despronta. Nus partins, nuv zens nienciun meter. La ciera es bassa il vent boffa, ma nus gens e gens ur muats e de pü muats. Ceva duas urs ans ferments per nossa seguanda posa. Em volf de la gruppa, cammino in tocci in avos per fare un pisch. Ed intent c'è un co, in gran mugeda, col ciul be poch centimeter sur la naif, a spera de davrir il ciel. Per la prima volta vezzi las montagnas vide l'otra vart della val. E c'è montagnas c'è que sun. In fra poch temp sum las nuvlas da vent, la ciera sparida, las montagnas dappertuat intorn me. Buah! Precis per quist motiv venia in montagna. Per fare il pisch con bella vista. A voi in avent, pass per pass, fin il pizza stira quei magari el nu pere denir più de strusch. E guard las montagnes amperti in pisa mainz, ed es un cosu. L'ora es una bellezza, la vista es incredibile, natura sul vege, montagnes imposantes, lunch e large, nienc orma un nuvla. E pilla marendor de la buja, co gust la simple manch bger melder. Precis per quist motiv venia in montagna, per ferma renda, cum bella vista.
1: Impulse.

No, no, 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도 결국엔

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire da più possanza. Il Consiglio nazionale decise da più competenze in connex con estremisti violenti. Gli israeli di Libano prolungheschen la pausa da combat in una condizione edentant che la milizia della Hezbollah terminesce tutti i combats. Ed oggi si prepara sulle lievi, il suo intermezzo di contrasaira si forma dentab nivel e di comenza a plover. Come traes del tema, ci appena per voi oggi la siat. Mio nome è Olivia Christen, ben di, abitius esses dalla partita. Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari, qua è tenor la veglia del Consiglio nazionale. La Ciambra Gronda approva la revisione parziale della legge davanti al servizio di informazione della Confederazione con 100 dindes contro 40 vus e 20 in abstenzione. Qua so entra in debatta da buonomai 4 ore. Il Zburgais Anna Safac Valair. Mesire da surveillare, scuolta dell'ar discorso al telefono, doen l'avenir era essere possibile en il combat contra l'extremism violent. Fin os en talas mesiras sulettemain lubides, si s'attracta de terrorism, spionage u attaches in infrastructuras criticas. Sco proxim sa facenti il cusedels centuns cun la facenta. En connex con terapias contra il cancere gerte già da fare un importante passo in avanti per curar metastasi d'ossa, contribui a erina partizione specializzata dell'Ospital Centonal de Coira. Il martedì sera il studio veni presentato alla ASCO a Chicago, il più grande congresso d'oncologia del mondo.
3: Il centro della prescrizione di diversi spitali svizzeri è stato il medicamento denosunab. Importanz per trattare metastases dall'ossa di pazienti con cancer del sein a pazienti con cancer della prostata. Quando dovrà il medicamento mince 12 anni, sei si se musau, che la terapia ha esatto il medem effect che quando dovrà il medicamento mince 4 anni, quel che è il momento del trattamento standard. Quei nuovi studi è una collaborazione del Swiss Cancer Institute a diversi spitali svizzers, dentro quel il Centro per la prescrizione del cancer al Spital Cantonale Coira. Alexi Beseglia, Redazione Coira.
2: L'Israel ed il Libano non sa conveniz de prolungar la pausa de combat quare sorta di una declarazione comunabla. Sa conveniz en in una delegazione libanese ed in una delegazione israeliana a Washington. La condizione saia che la milizia della Hezbollah pro-iranese terminescia il combat e sa retiria dal territorio en il sit del flom litani, a comunicia il ministeri dell'exterior americano. La Hezbollah setza na bec fac parte del discorso a Washington, il 22 de Clador volen l'Israel e di Libanon continuar con ils discurs directs. En el Stati Uniti a la Casa de Representants approva una risoluzione che doi frenar la guerra contro l'Israel e contro l'Iran. Il risultato della votazione sta fit stretch con 215 contro 212 vurs. In una marità stretcha ai da per qualche era quattro repubblicans han vujà contro l'agir del presidente americano Donald Trump. La risoluzione frena bec immediat la guerra e la vala per intant sco signal politic. Ella pretende da Trump che ritira le truppe dall'Iran se il congresso ne declara bec ufficialmente la guerra o autorizzesse in azione militare. Sco proxim decida il Senato americano in causa. Dalla surdada del European Press Prize a Lissabon in primi da medias importante en giornalistas e giornalist svizzers itz con las arbaias. Il premi principal en la categoria giornalism da migrazion an survenir il magazin online Republik ed il collectif da recerche turiciais VAV ensemen con il medium grec Solomon. La recerche premiada con 10.000 euros beve scover de relazions non possibles en champs de fugitivs sin inslas grecas, a comunicia l'organizzazione dell'European Press Prize. Quest premi vala sco una sort premi da Pulitzer europeic. Per il sport balapè. In la seconda liga regionale ha il CB Domat pers ir saira chiasa contro l'FC Winkeln con 2-3. Questa terada na mide no gud vidal distinde Domat che ven relega e dat en la prossima stagione en la terza liga. Ed il giugadre de tennis italian Flavio Coboli ha per l'emprima giada in sia carriera contangi il mezzo final di un turnier de Grand Slam. Al French Open ha Coboli guadagnato il quart final contro il canadese Félix Auger-Aliassime con 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4. Il mezzo final dat Flavio Coboli de Maun contro ses compatriot Matteo Arnaldi. Lezza pudi fare il passo nel mezzo final per quei che ses avversari, il italiano Matteo Berrettini, a stui d'Arsi per via di una blessura. En l'altro mezzo final dat il tudeste Alexander Zverev contro il cec Jakub Menšík.
1: La meteo.
2: Oggi si preparano sulle lieve nel decorso del suo intermezzo di formano l'ora di plinivel, se contro sera comincia a plovere per parte intensiva. Il confine di Naif si sbassa la notte in 2300 metri, local in 1200. Le temperature maximali in la regione di Cuore tra 23 gradi, in sur selva tra 17 e 20 ed in legge di notte tra 15 gradi.
1: Qui in stades le novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono rtl.ch.
4: Jetzt die Wurz vor der Staus. Ihr intek bidit alerta, weil es vor der Marau intek al firmemen, a viol grijun? Hä? Kodo jetzi? Je, i dat en grijun ke via jesha si lonch sur nus e univers. Tjenin, a kakoe posoivel, udisko en kurz entre duas canzons, miu nom Anneslin Quinter, tje vislina biala, a pacifica djevdja.
1: Per vos.

0: The Promise, The Kings, Elliot. I avien da ans neues si ina muntagna, que sa esser bi, sa esser streng, a cofa si cun curer zu neus in inculm, diepels biars alles biars vignets, matei pitost bo en demanda. Queste fin diamna ein als campionatis europeics de exact quei sport a quei a Slovenia. Ad ine che sa sa participa ai Florina Eichholzer de Zernetz, cun ses 43 ans ai quei siu un prim campionati europeic della carriera, proprio in moment special.
1: Mai da quei son bleri, è proprio special e non sa proprio ce ci aspetta, ma è un plur da fare il milder e per mai dare il più bler possibile, allora vezzain, io lesi, hai, ma lì per con, io vim proprio con plagiare queste maestranze e hai, ma lì fici.
0: A tutina a è ella in fine mira per se scorses a quals campionadis.
1: Ella è semplicemente gira la partenza con plagiar e clair, ella è sempre scudina da dar tot proprio il milder per mai e hai, c'è venuto il bote di gena da tot de più nuri vi, e loro sono io contenta.
0: Al curer e la montagna professional era bo propi planisau. Ella ha fatto pliras curses e la regiun mo paiagem plage. A quei cun feg buns resultats a scea ca ella nazionale svizzera venide attent sinella. A quei tot per quei che la carezza al moviment e la natira.
1: Per me è il sgalò per pura libertà e ho macciato libri se può essere ora in la natura e sono contenta con la reina.
0: Se senter de curer sco in regina, se quoie buina motivazion lo saio ebo. Florina Eichholzer vegn a di alla partenza al campionati europeic, can c'è venne vende de maun ad ella e lu della partenza a la domenica.

0: Milün cun The Gift, musica svizzera caus in nossas ondas. Milün, ina de quellas che se presenta lu fin fenadur a Jopener Lumnezia. Qua vaden ton ogni moment, os marenzi negatia chi dat oz de nief cun Olive Christen.
1: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari qua a tenor la veglia del Consiglio nazionale che ha approvato la revisione parziale della legge corrispondente. I va per mesire di sorvegliare che doain era essere lubidas nel combattere contro l'extremismo violento. In connex con terapie contro il cancer è gartegiato fare un importante passo in avanti per curare metastasi d'ossa, contribuì a era in una parte specializzata dell'ospedale cantonale de Cuira e va per un medicamento che in sposco e para era d'armo mince 12 gemnes in stagli mince 4. L'Israele di Libano non ha convenuto di prolungare la pausa di combattimento, che è risorta di una dichiarazione comunabile. Ha convenuto in una delegazione libanese e in una delegazione israeliana a Washington, ha comunicato il Ministero dell'Exterior americano.
0: La meteo. Oggi si prepara sulle IF, il decorso del centro mesdì si forma lo de plineblas ad incontrasera an Xavier Plover, e qua prepara intensiv. Al confine de Neuf si sbassa lo la notte giussin 2300 metri sur mar, a localmen essin 1200 metri. Le temperature maximali in Oz e la regione de Cuera ter 23 gradi e le surselve dati denter di siat tocken 25 graz ad elendi din alta tocken 15 graz.
2: RTR Danus per vus
0: in abiala djevdje djevijel.

0: Lonely Heart de Nicholas. En ons een flauw in je kandidaat.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentada Volk. Vossa Boutique del Vich en la Region.
0: En je nodig ben die Wendelinke Bernard.
3: Ja, bin die zusammen.
0: Bin die. Ja, schon dich ciao. Forse geht die Telefonische auch zu kalibern, dein Tag. Thames, wuss fosse sie hat schon in den Jahren bei ihr. Und ich schaue, wie ein Tonschka sei, vier Raut und dann, du weißt, eine Quere.
3: Ja, exakt, ich will eine Quere. Du weißt, wie du fragst. Ich suche noch, wie du fragst, gleich.
0: Pera und ein Scheiber, die, ha? Scholast, ne weh?
3: Exakt, ja, eine Schule Quere.
0: Als Scholar sei eine Schule. Ich weiß, sie meint quasi die Quere. Ich denke, ich habe nicht mehr hinaus. Sind du hier, du fragst, ha?
3: Nein, ich war schon, das ist ein Problem.
0: Quei quei firau che insente lo per pli soprattutto de quere quei teo, quei semploina del sur Silvan, soprattutto las visnoncas catholicas a intotenina de viadi el mercau per quei chiani di liber fiesesti magari di crodi neanche nei
3: no, mi crodi busi cibia smire lo busi cibia e io mi vuoi comprare in otto che ho quere
0: mei reisi forse, ha? Quei diem
3: yeah, in forse
0: che in stas busi di gen colonna. Sergio Guetti è oz arbiter, bieni Sergio.
4: Vendelin, è bec son vilan oz, son vilan.
0: Son vilan, è qui oz. Io sai bu, manor, menedies, vilan, pibaul, vilan.
4: Son vilan.
0: Pibaul, vilan, oz, manor.
4: E si bec oz e not reda.
0: Exact. Nus du assen sis correctes, la prima ronda, che vus esses bronzlu, che nus gradi liber.
3: Ja, io den bronz, ca bien.
0: Bien klitsch.
3: Atevit.
0: Oggi il cinque un conto c'è un aval di Dejon.
3: Sì, yeah,
4: corretto.
0: Il 14 di Cercle d'Urve in votato da 24 facentes federales.
3: No,
4: corretto.
0: Sonci il cresce va alla scofirà al canton Luzerna.
3: Sì, yeah,
4: corretto.
0: Il numero di telefono 542 è il numero di git per persone che hanno toccato di violenza.
3: Sì, yeah,
4: corretto.
0: Il lac Bodana è attualmente tontato a scon mai.
3: No,
4: corretto.
0: La nazionale svizzera di Balapai ha durante la VM sei a base a California.
3: Sì, yeah,
4: corretto.
0: E il primo avversario del campionato mondiale di Balapai della Svizzera è Qatar.
3: Sì, yeah,
4: corretto.
0: La sede principale della Lia Romancia è a Quera.
3: Sì, yeah,
4: corretto.
0: Marco Solinger è stato Diagons, direttore della Lia Romancia.
3: No,
4: corretto.
0: Spaghetti bolognese è una traccia tipica di Bologna.
3: No,
4: corretto.
0: L'austriaca Miriam Puchner è la traccia del sport di skis.
3: Sì,
4: corretto.
0: La più lunga distanza che viene citata alla fiesta federale di tir è 100 metri.
3: No,
4: corretto.
0: No, ma bene, se vuoi.
3: 300 metri.
0: Esatto.
4: 300 metri. Wendelin Cabernardo facenza che ci capeta becce mincia de da 12 pretazions o el faccia 12 correctas. Cordiales
0: wow.
4: Gratulazions, 12 correctas.
3: Questo
0: io scoda bei brava. Ja,
3: ja.
0: Se lu continua sen quel cas de mon ronda numero 2, lo du vasanus lu. Siat correctas, denton scho vasci tionsco oz, vesco bude des sin gran problem, ni?
3: Ja, io spero, lei mi rai.
0: Mi rai, già. Già, vi sei ben gleich, buona continuazione, domani con la Dina Scena, la prossima ronda. A domani, bidi.
3: A voi siete, bien, di bidi.
4: Ciao.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich, in la Regione.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire di più possanza. Il Consiglio nazionale ha deciso di più competenze in connex con extremismo violento. L'Israel e il Libano prolungano la pausa di combatt in una condizione edentante che la milizia della Hezbollah terminisce tutti i combatti. E dopo, e si prepara sulle lì, il centro di contrastare si forma in edentante nivel e si comincia a plover. Come tra i temi, ci sono per voi oggi, la Zoc. Mio nome è Olivia Christen, bendì e bici essas della partita. Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari. Quai tenor la veglia del Consiglio nazionale, la Chambra Gronda approva la revisione parziale della legge davanti il servizio di informazione della Confederazione con 100 dindes contro 40 vus e 20 abstenzioni. Quai su entri in debatta da bunuma in 4 ore. Il Sburgais an sa faci valair. Mesiras de surveillar, sco il tedlar, discurs al telefon, doen l'avenir er esser possaivels en il combat contra l'extremism violent. Fin os en tales mesiras sulletamain lubides, si se tracta de terrorism, spionaja u attaccias in infrastructuras criticas. Sco proxim se facem til cusel dels cintuns con la facenta. En connex con terapias contra il cancer è gartegià da fare un importante passo in avant per curare metastasas d'ossa. Contribuì a erina partizione specializzata dell'Ospital Centunal de Cuira. Il mardi sera è il studio veni presentato alla ASCO a Chicago, il più grande congresso d'oncologia del mondo.
3: Il centro della prescrutazione di diversi ospitali svizzeri è stato il medicamento denosunab, importanz per tractar metastases da l'ossa de pacientes con cancer del sein a pacients con cancer della prostata. Cun duvra al medicament mincia 12 amna seisi se musau, ca la terapia ha exact el medem effect sco cun duvra al medicament mincia 4 amnes, quel ca il moment el tractament de standard. Quel nuov studi a una collaborazione del Swiss Cancer Institute a divers spital svizzers, denta quels il Center per la prescrutazione del cancer al Spital Cantonale Cuera. Alexi Beseldia, Redazione Cuera.
2: L'Israele e il Libano non si convenizza a prolungare la pausa di combatt qua risorta di una declarazione comunabla. Si convenizza in una delegazione libanese ed in una delegazione israeliana a Washington. La condizione sai che la milizia della Hezbollah pro-iranese terminesce il combatt e si ritira dal territorio e nel sito del Flom Litani. Qua comunica il Ministero dell'Exterior americano. La Hezbollah setzana bec fac parte dal discorso a Washington. Il 22 da Cercladur volen l'Israele di Libanon continuar con il discorso direct. En el Stati Uniti ha la Chiesa de Rappresentanti approvai una risoluzione che doai franar la guerra contro l'Iran. Il risultato della votazione è stato stretch con 215 contro 212 vus. In la maggiorità streccia ai da per qualche era quattro repubblicani hanno vujà contro l'agir del presidente americano Donald Trump. La risoluzione fraina bec immediat la guerra e la vala per entant sco segnal politic. Ela pretende da Trump che il ritira la truppas dell'Iran, il congresso na declara bec ufficial ma in la guerra u autorizescia in acción militara. Sco proxim decida il senat american in chausa. Dalla surdada del European Press Prize a Lissabon in premi de medias important erano giornalistas e giornalist svizzers iz con las arbaias. Il premio principale in la categoria giornalism de migrazione an survegni il magazine online Republik ed il collectif de ricerca turiciais VAV insieme con il medium grec Solomon. La ricerca premiada con 10.000 euro aveva scuvert relazions non possibles en chams de fugitifs in Inz las grecas a comunicar l'organizzazione del European Press Prize. Quest premi vale sco una sort premi da Pulitzer europeic. Per il sport, Balapè. In la seconda Liga regionale ha il CB Domat Persir Saira Chiasa contro l'FC Winkeln con 2-3. Questa terada na mide na god vidal destin de Domat che veng relega e dat in la prossima stagione in la terza Liga. Ed il giugader de tennis italian Flavio Cobolli ha per l'emprima giada in sia carriera contangi il mezz final d'un turnier de Grand Slam. Al French Open ha Cobolli guadagnato il quart final contro il canadese Félix Auger alias Sim con 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4. Il mezzfinal dat Flavio Cobolli da Maun contro ses compatriot Matteo Arnaldi. Lezza può di fare il pass nel mezzfinal per qualche ses avversari. L'italian Matteo Berrettini a studarsi per via di una blessura. In l'altro mezzfinal dat il tudesce Alexander Zverev contro il cec Jakub Menšík.
1: La meteo.
2: Oggi si prepara sulle lieve, nel decorso del suo intermezzo di se forma l'ora di più nivel, se contrasaire comincia a plover per parte intensiva. E come fede naive si spassa la notte in 2300 metri, locale in 1200 metri. Le temperature maximali sono in la regione di Coira per 23 gradi, in sur selva 37 e 21 ed in legge di notte per 15 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Anchever el di kun RTR Biko Aschel accompagnavus Otzenemaun al microfono Anas Line Quinter ad Cabo Anchever quei di per esempio kun nova musica. Sco la prossima che nos em pront ca per vus quei ei Leoni a Callum Scott kun Stay. Bi share vus stois sin quella frequenza.

0: Alvaro Soler, con calma, al semper verd del di, dati sco adina causi nosos ondes in tec pitard, la canzun che si de vus ad Anton Giavijau pel di de dots, ai e ina che se ves, ia prau en prau e la rubrica del semper verd.
1: RTR, mia canzun preferida.
2: Io non ho mia net grand, io sono un misteir. Io ho già visto un talk da Janis Joplin, me and Bobby McKee. E per questo dito ho già visto una bellezza del tempo. E domani una grande festa con me avviato in Cresma. Una bella festa di famiglia e tutti insieme ci danno radio o se è un bel dito di recreazione e ci danno un bel tempo.

0: Summer of Love. Ajon, si sont siat. Flower power. Exact, lo, meinus us.
1: RTR. Quai è il sempervert del dì?
0: Ed ha probabil strusch in hit che esci in conoscenza per quei temps. Ed probabil strusch in cantador esci in conoscenza sco ambassador sco Scott McKenzie, zuchtot cool hit San Francisco, el hit che diventaus quels dels affons dallas flures. Scott McKenzie setz eredenton setz mai propi in hippie, sei aveste si la societat era fitch realistica. El era in character sensibel, in a persona psichica men fragile ad apitiu sentire veta de depressions. El steva per quei es events enterprises assets ad a siu agien success, su enter siu hit al per exempel refusau de diventar co member de The Mamas and the Papas ad alu debot dau in album The Voice of Scott McKenzie, ca lupu propi funcionau. A scei ai el restaus in One Hit Wonder, denton propi in cun ina canzun ca io noz picken conoscenta. Quei Scott McKenzie cun San Francisco.

0: Iai, sco iai, musica romancia da Katia Wolf, Marius De Florin a Snook. A tos dati novitats con Olivia Christen.
1: En il grigiun eran pli paucas persunas senza lavur il match. Comparaglia con l'avriglia, il dombra da disoccupats a riduzi per adun 14% sin 1.531 persunas, come sono le cifre pubblicadas dall'Uffizi per Industria, Mastern e Lavur. Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari, squattano la veglia del Consiglio nazionale che approva la revisione parziale della legge corrispondente. E va per mesire di sorvegliare che deve essere lubite nel combattere contro l'extremismo violento. Gli israeli di Libano non hanno convenito di prolungare la pausa di combattere quale sorta di una declarazione comunabile. Si convenito in una delegazione libanese e in una delegazione israeliana a Washington a comunicare il ministero dell'exterior americano.
0: Grazie, Olivia.
2: La meteo.
0: Oggi è si preparato sulle IF, il corso del centro mese di forma di luce, pli nebles ad incontro sera in cevi a plover, a quel preparato intensivo. Al confine di Neuf si sbassa, la notte sin 2.300 metri sul mare, localmente sin 1.200 metri, la temperatura maximale è oggi, è la regione di Quera, 23 gradi, e la surselva dati d'enter 17 toccan 21 gradi, ad all'engedina alta toccan 15 gradi. In a piala, Givja.
2: RTR, dalla Damau, alla Saira.

Musica del 1981, quei Dire Straits con Walk of Life. Elle pins, el dat energia, vinfats con alta pression, adiovesos nuota nui disin na quei bo al giuc ce causas, togen trelez vai un indec moment quei la proxima canzun, a zwar Sabrina Carpenter con Espresso.

La Sabrina Carpenter con Espresso. Espresso, a neve, a lo bo, Expresso, scobiars di ane un bouillon in bien caffè, divisio ni, je vous espi bien, tè, suc d'oranges, un portabou, piala divgia.

0: las novitats
1: da RTR.
2: En il Grischun la quota da disoccupazione si riducida il match e la regenza adattesce le contribuzioni per chance di protezione da Montaneras. Come dus dels temas, oggi las nov, mio nome è Olivia Christen, bien-di. En il Grischun erano più poche persone senza lavoro il match. Comparagliò con la vriglia il numero di disoccupati si riducì per rond 14% sin 1.531 persone. Qua mossano le cifre pubblicate dall'Uffici per Industria Masterni Lavoro. En il Grischun la quota di disoccupazione uscia si riducì il match da 20,6% sin 1,4%. Guarda, sull'intera Svizzera il numero di persone senza lavoro medemamente si riducida da 142.900 sin da 140.280. La quota di disoccupazione in Svizzera è del 3%. La Regenza Grischuna riducesse puspe lur contribuzions per chauns de protezion de Montaneras. La Regione che la Confederazione paia puspe de pli, ai nomen in comunicazione della Regenza. Per il zons 2026 en fin 28 paia il centun maximal main 558 mili francs dels costs totals de radont 1,7 milions francs. La Confederazione surpiglia probabil 1,5 milions. Quests daners survenien els possessurs e las possessuras de chauns de protección de Montaneras e l'Union Svizzera de chauns de protección. L'Israele di Libano non ha convenito di prolungare la pausa da combat qua risorta di una declarazione comunabla. Si convenito in una delegazione libanese ed in una delegazione israeliana a Washington. La condizione sia che la milizia della Hezbollah pro-iranese terminesse il combat e si ritira dal territorio nel sito del Flom Litani, a comunicare il Ministero dell'Exterior americano. La Hezbollah setzana beci faccia parte del discorso a Washington e il 22 da cercladur volen l'Israele Israel e di Libanon continuar con ils discurs directs. Grazie als Marciats d'Axias che prosperescen e cresci fermamente il club dels milionaris. L'an passato avevano pliche 25 milioni di persone in Tirmon in una facoltà che si può investire dal main 1 milione di dollari. Questa è pur 2 milioni di persone di pliche l'an avant risorta di una ricerca dell'interpresa di conciliazione Capgemini. La facoltà dels Ricks sin l'entirmont è crescita per buon mai 9% sin da pliche 98 billions dollars, che monta in record il pli gran augment en taifer inon.
0: La meteo.
2: Oggi si prepara sulle lieve, nel decorso del suo intermezzo si formano l'ora di più nivelli e contrasaire comincia a plover per parte intensiva. Il confine della Naif si sbassa la notte in 2300 metri, locale in 1200. Le temperature maximali sono in la regione di Coira 33 gradi, in sur selva 37 vengin ed in legge di notte 15 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Treis vergaules nov. Al Mikrofon per vus, Anneseline Quinter. Savevas vus che ne canzun in auriculin per tu desch orvum sara sta pliras ures adins al ciao. Ad en media resta in ne canzun 15 tocken 30 minutes. Alla prossima, let's è probabile una di quelle che venne cura sventer.
0: RTR. Unic e simpatico.
3: Al Zin Zambugianella, Autors Nuidis, per Cisel, già os, per tutte quelle che can. Quella la prossima mesura che va a buon ciao. Tons and I, con Dance Monkey.

0: Tons and Icon Dance Monkey 30 64 80 ad 80 siat. Quenels anniversaris che nos ven oz a l'ura de gratulazions a schön oz gratula a Cornelia K. Thomas de Valsumvic che festivesch oz siu 30 avel anniversari Jakob Frener de Castrisch che oz 64 ons Pauline Müller de Zernetz che in redondo 80 ons oz a Margrethe Mon de Cumpedials che oz 80 siat. Ad Elza Delles cordiala gratulazion.
1: La Cupina.
2: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con acqua minerale. bognengiadina.ch.
0: Se capisci se vese vus, a un fa gratulazions da Meselina, ter Sergio Guetch è l'ora di gratulazions. Vus vese d'antone giata la fna os.

0: Sì, senza otter.
1: Sì. Tu metti una sfeggia bugiana ah. della la cupina.
0: Grazie
1: a voi. Grazie a voi.
0: Un bel dì.
1: Grazie al Simeone di
0: Gioia Vus.
1: Adia.
0: Grazie.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Musica da Somber con Home Wrecker. I ai veniu ventin vrigaulas nova de oprem plan planet. Cum iau o del studio per Sventer e Sergio Guelch ja arrivaus, che so prenca Sventer, bien di. Che spezie?
1: Forse conoscete ser vos otters che la situazione cum prezzen è da citronas da bio, i duvrez bec tot las citronas e i vau bedei ci calas en da mefa. Precisa l'ono vaciglia taceder da bio e tacea sen la citrona, che la parte esperta ne da mefa. Che far per evitar tala mefa sen citronas gianza sivalas dish e oz eren tip da concert per questa sera. Il è in concert del tutto faccia special del cor sur selva, che o non dada manciam vidò ad un concert comunabel in cor da etma Canton, Canada.
0: Interessant.
1: Vigna ad esser special, perché il dus cors sarò che l'er non amlidabel pil publicum probabel er, il cor sur selva concertesce con un cor da Edmonton, che il concerte an Clostra, a Lyon, che sta sera alla seta mesa, er da vart che l'er discurinza, oz anche avant la sendas.
0: Tuna fec interessant, se vuste es bei Wiener von Wittlunder, Lusrenis, Todels Details, der quals Themas. Mio nome è Anna Selina Quinter, promettem es brender cum iau, prendi Pacific.

Angelina Arena, Chosa con Jade da Treis, Ceva Zinzilia, Nosgi del Avant, Mazde, Fajainza e Roz, da Gudanier, Datilia Bonzan, la Valetta da 60 francs, Ce Chosas, Avantank, Roxette.

0: John Wright, sto nomma regna in Svizzera, il hit der RTR per ci vosa Givgia, era un hit Rockset, il è in carta las dish.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: A bonzer la valetta da 60 francs, senti il jackpot, kelz, savez, gudanier, scigarteggia da angevinar la ciosa. Che la ciosa ci cerciagni, vigna da screccia usceia.
3: La ciosa da se girtat. La ciosa va be in ina direzione. La ciosa viene da tempo a tempo, mi dà da or.
0: Ci lascia provare da angevinar 0800 25 25 30, c'è cercianza i giuignoz per bonzan la valetta da 60 francs RTR ceciosas.
4: Bendì, che vuoi bea vencin, Dion?
0: Bondè, bea vencin, c'è cercianza.
4: Io un provo col mossa via.
0: Il mossa veia, dat sirtat. E el vo angal an ena direcziun e vin da time ba time mi do or il Mosaveia, la prima proposta da dozi il Mosaveia cercianza bec.
4: Bo, non
0: studiante, io no. Bella Givgia, bea vanzin, grazie dalla partecipazione. Proposta numero dos, ci les er pruar RTR ceciosas.
5: Yep. Biendì, come Bonetti.
0: Bonetti, Jovita, suppongo.
5: Diavo, che
0: nau. Jovita, Bonetti, c'è dato il danof?
5: In turbina, Vesiudic.
0: La nuova proposta in turbina da Dava. Cercianza la turbina da Dava. Scunizza anche la proposta.
5: Spontan veniu in demain.
0: La
5: sabiti una turbina va dina se la madema va l'au da se girtat che nu svain elettrica dina
0: e vien da time ba time mi da da or
5: stoni mi da ora
0: e ba
5: ni sel minds de quelles alles di scunti de quelles
0: e tu tegna cercianza e invece la turbina da dava grazie della proposta saleitz Jovita Bonetti.
5: Grazie, ciao.
0: Proposta numero 3, 0800-2530, RTR Ceciosas.
6: Sì, buongiorno Sergio, qui Daniel Vega.
0: Buongiorno Daniel, i dati da Gudanier Bons alla valetta da 60 francs. Stupendo.
6: E tipine il Franz.
0: Il Franz. Il Franz datan siertat, von angal an ena direzion, il Franz vignan da time ba time midos or. Il Franz cercianza erbec, Daniel Weger.
6: Bon, grazie.
0: Grazie, bella Givgia. Anche dus chances dati gliots da ampruar da gudanier bonzan la valetta da 60 francs, la ciosa dat siertat, la ciosa vo an ena direzion e la ciosa vin da time ba time mi dada or il Mosaveia e il bec la turbina da dava e gli erbec e madema manci erbec vigner cercea il Franz. Si vets ulteriores propostas 0800 25 25 30 e scegliò Pruainza Ossa Anc con proposta numero 4, ci è al telefono.
7: Beh, ben di Livon del Compliun.
0: Grazie la chance da guadagnare il jackpot, Ivon.
7: Beh, yeah, il full B.
0: Vossa proposta?
7: Io me ne è del spiegel al Ziliers.
0: Il Ziliers? Eh?
7: Beh.
0: Sto essere, il Spivels, vignan da tempo mi dosor, i am datan siertate, i von per ordinari an ena direzion, il Spivels, i von scolieri, i desgugenti, il jackpot, il Spivels, ed un tanto erbec la ciosa ci cercianni.
7: Poi
0: IBM, in altre altre proposte, bella Givgia, Ivonne Scolieri, Anchegna, Parozze, Scibeciozzolo, Dumang, 0800-2530, Enzaci, Proa, Tutegna, Anc Oz. RTR Ceciosas.
7: Bien,
0: che ho edu, da suhai. Imelda duf, marito, da guadagnare il jackpot.
7: Io qui tu sono.
0: Ah, ebba, ha?
7: Also, io ho avuto tutto, ce che hanno detto, aber la batteria degli auto.
0: La batteria degli auto?
7: Yeah.
0: È la proposta da Imelda Duff da Surain. La batteria degli auto, data siertata, la batteria degli auto va nella direzione, la batteria degli auto vin da time, time, mi dà da or, la batteria degli auto erbec.
7: Evo.
0: Gugente no treda, Imelda.
7: De,
0: bella Givgia, Sarezza, Suraine, si va quella ronda con cinque propostas. Vezza domani, push per la chance da guadagnare, bonzan la valetta da 70 francs. Domani il jackpot, push per in carta la sdish.
1: C'è ciao, ses.
2: Presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nicky-vonwelt.ch

0: musica per in iscadi. Per dai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Simona Caminada è la nuova direttura da RTR ed è nel grigione la quota di disoccupazione si riducida il match. Come ad usare il tema, oggi las 10, mio nome è Olivia Cresten, bien-di. Simona Caminada diventa direttura da RTR. Il Consiglio d'amministrazione della SRGSSR ha eletto ella unanimemente sco successura da Nicola Perne. La grigiuna da 39 anni è attiva da più presto 15 anni in differenti funzioni per la SRGSSR. Il Davosa è la rapportata per SRF da Roma. E in una comunicazione è nome che la nuova direttura sia una persona con blera esperienza e nel mondo delle media e con una ferma energia en radicazione en il territorio rumansch. Simona Caminada entra in sia nuova funzione il 1 settembre 2026 fin si entrada in uffici main in team transitoric interimistica main l'unità regionale. La regenza dà gli sverde per il nuovo frisor Aftan e la approva la revisione parziale della planizzazione locale della Vishnanka de Scuol, quella aveva il sovrano de Scuol approva il novembre dell'anno passato. Il hotel tradizionale Chiasa Paradis Aftan doveva venire scerpato giù ed in l'avvenir doveva quadrare quasi in terzo quartiere nella frazione d'Aftan in resort con il hotel. Previsto in redondo 190 lecciauts. La regenza grigiuna riducesce puspelur contribuzions per chauns de protezion de Montaneras. La ragion è che la Confederazione paia puspel de pli, ai nomi na comunicazione della regenza. Per il zons 2026 e fin 28 paia il centun maximal main 558 mili francs dels costs totals da radont 1,7 milions. La Confederazione surpiglia probabil 1,5 milions francs. Quest daner survenin els possessurs e les possessures de chauns de protezion de Montaneras e l'Union Svizzera de Chauns de Protection. En il grigiun eran pli paucas persona senza lavori il maig, comparaglia con l'avril e il numero de disoccupats riduzì per adont 14% sin 1.531 personas, qua mussen las cifras publiciadas dall'Uffici per Industria Mastern e Lavur. En il grigiun la quota de disoccupazione uscias riduzì il maig da 20,6% sin 1,4%. Guarda, sur l'entire Svizzera, è il numero delle persone senza lavoro medema mainza riducida da 142.900 in radon 140.280. La quota di disoccupazione in Svizzera è 33%.
0: La meteo.
2: Oggi si prepara sulle lieve e nel decorso del suo intermezzo di se formano l'ora di plinive e contrasaire comincia a plover per parte intensive. Il confine di Naif si sbassa la notte in 2300 metri, locale in 1200 metri. Le temperature maximali sono nella regione di Cuire a 33 gradi, in sur selva 37,25 ed in legge di notte a 15 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Tutegna Noa e Kunci per la musica procura RTR.
4: Lo sai già, ci sei tu.
3: Neck, Ed Sheeran, Luca Henny, Erda la Porteida. Al microfono Sergio Guetsch, Joyson Bunde.
5: Musica rumancia. Minchedì e minciura ter RTR.
3: Regurdenches al grand Paulin Notclat.

Anche a comprare citronas, forse per una sosa, per pasta o per congeir la sosa da salata, fis bun si quellas citronas davantan bec da mefa. C'è chance so far, un conter, gianza an 3 minutes.

0: Ta David Young canzungs da 5 minutas. E schon no in time per fin ons 90 Red Hot Chili Peppers. Schon ossa an vista a questa seira in Sassavesseira Konzert.
1: Il Challenge.
0: Dus tips per questa sera a Lyon, dus concerts in Eda, in Tiglia Cinemas il Platz, concert con musica da jazz e tungs orientals con bass, clarinetta, saxofon, percussion, con Musa Sissoko di Senegal, con Omri Hazon di Israel e con Jan Galega Brönimann dalla Svizzera, an lour concerts pendulation els tranter moments magi e sgolz ritmica manch da dota qualità, tot ch'eglia questa sera in Tiglia Cinema sil Platz a Lyon e in eda concertan Clostra il Cor Sur Selva s'allegra da presentare un progetto comunabile di il Cor Sur Selva con il Cor Edmonton Swiss Men's Choir in Cor da Canada se il programma statan canzungs populares. Quel concert an Clostra a Lyon anceva alas 7 a mesa.
1: Il Challenger.
0: Quel concert vigna senz outer ir ad esser in concert dil tota faccia special.
2: Il mio score a preparau scuadina, las canzons, et io vai lugiu contact con quels de Canada, vai domandau c'è cantais vus, ni co weiss wo's mit zavon, la succession, schi es in Slovenie mit dren zemmen im Programm.
0: Marlis Vincenza di Cor Sur Selva e la Santiz Pitart puspe davart quel concert an presentia ir da den Cor da Edmonton questa sera a Lyon.

0: Ilia Cora sur Selva s'allegra da presentar questa sera in project comunabel insieme con un cor da Canada, il Edmonton Swiss Men's Choir. Il concert è in clostra a Lyon alle 7:30. Iva domandò alla manadra da project del cor sur Selva, Marlis Vincenz, che ci può spicir da quel concert.
1: In quel concert leo cantai nos canzons popularas svizzeras in tutte quattro lungats. Il special di del concert è naturalmente che nos vain in cor de Canada, in cor de Dumens, da 22 Dumens, che venen e a concertar con nos a quei da cedir in tut speciale tempra a quei concert.
0: A scu elia nieter che la idea da quel concert comunabel?
1: Quei è veniu acnomain de quels da Edmonton a no, quels ein... Schon in der Gattung an wohnen in Peron, so Luise Corona, wenn ihr Corona den Terrain, ab und zu wenn sie Bus fahren, da muss wir eben jetzt Kontakt zu einem Alumni auch in der Gattung an Dau, kurz fahren, also in einer Tournee in Schweizer, dann tun wir da auch schon erst fast in den Auto ein Konzert mit uns.
0: I vigna d'essere a mince casa ne da in momento special piglia cor sur selva da poder concertar con en cor da Edmonton.
1: Ja, quei è il dia special. A dia sto è di io, un conosce il quei cori, un conosce quel organizzatore, quel che mi è sfil in guila leo, quel un conosce con el, vai a dio bien contact, nos vai nadine siu contraha insieme in vain, quei adine funzionau, aber is omens, de quei cori, un conosce il buc, nos vai ne mai cantau insieme, nos vai naturalmente et lau els, els antet lau nus, ad uscire, jes parainus che quai carteggi.
0: Il cor sur selva sa prepara scua degna sci on concerto sceia ir piglia concerto da questa sera. Visetta sur confins nus cantain canzungs populares stat screccia sen il flyer els s'allegra na Marlis Vincenz.
1: Io s'allegra da quelles vus viriles per Canada, et sto vir di, quai esse dir in a buona causa. Et la fine mira è naturalmente è, quei è schon mes filinguile, che non sappien lauteron, also melinoftien venciusiat, natur melinoftien, che non sappien lui in Canada, a concerta leopus bei Kunels, adin kashunda din edin quei è Sängerfest, quei non bleibt to rest, in der fiaste da kant, in Ottawa. A leo, weinus et mein preparau, de di leo, de canta leo. Con quella fiasta.
0: A vigna per Franca d'essere una buona ciosa era il viade del cor sur selva in Canada. Per questa sera anche il cor sur selva concertesce comunabla manc con il Edmonton Swiss Men's Choir in clostra a Lyon. Il concert anceva alle 7:30.

0: Bel ist es an nossa Kumpaneia RTR, la Givja an 9 Minuten sei las Enders.
1: RTR Impuls.
0: Kestem da in viadi da Gianna Duschletta an Georgia, ein Tigli Impuls da Dotz, voll per la bella vista, ci la autora opodia galdeir durant quel viadi.
2: Ster sulla bunura es una tortura, c'è un'altra notte con poc sonno in questa tenda fraida in mezzo alle montagne della Georgia. Il spazio finta la tenda de c'è da fuori sono precauti, dum attenzione de non sliscir. Manch con la zium, am levi il pizzo del nes prepara la bugia mezzo alle spels. Perciò sono l'ultima della gruppa ci despronta. Non spartins, non vzenz niente un meter. La ciera es bassa e il vent boffa, ma non genz e genz ur muoz e de più muoz. Ci va duas urs ans ferments per nostra seconda posa. Envolta la gruppa, cammino in tocci in avos per fare un pisch. Ed intent c'è son co, in gran mugeda, col ciul be poc centimeter sur la naif, a spera de d'avrir il ciel. Per la prima volta vezzi las montagnas vide l'otra vart della val. E c'è montagnas c'è que son. In fra poc temp sum las nuvlas da vent, la ciera sparida, las montagnas dappertuot intorn me. Buah! Precis per quis motiv venia in montagna. Per fer il pisch cum bella vista. A voi in avent. Pass per pass fint il pizza stira quei magari el nu pere denir più de strusch. E guard las montagnas ampertin in pisa mainz ed es un cosi. L'ora è una bellezza, la vista è incredibile, natura sul vege, montagne imposanti, lunghe e large, niente orma o nuvola. E pilla marendor della bugia, co gust la simple mangiar melder. Precis per quis motiv venia in montagna, per fer marenda, cum bella vista.
0: Il impuls del viadi da Gianna Duschletta er per parlare als scu podcast rtr.ch.
1: Impuls.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Simona Caminada da Castrisch diventa la nuova direttura dat RTR. E per l'emprima giada su Enter Seas Ons va in premi da musica svizzer Puspenel Grischun. Ieles Indisch, per vus al microfon Maria Fieli Viengi. Simona Caminada diventa la nuova direttura dat RTR. Il Cussegl da Administration della SRG SSR ha elegi la duna da Castrisch sco successura da Nicola Perne. La Grischuna da 39 ons è attiva da pi presch 15 ons in differentes funzions per la SRG SSR. Il Davos ha el rapportà per SRF da Roma. E in una comunicazione ai num che la nuova direttura ha afferma sragis nel territorio romans e che la sia una persona con blera esperienza nel mondo delle medias. Simona Caminada surpia il post con nuova direttura l'ancetta settembre. Il premio da musica svizzer che veng surdamins on dall'Uffizio Federale da Cultura va quest on al Ensemble Ö da Quira. Il premio è dotato con 40.000 francs ed è in dels pi importants e grands premis da musica del paese. Il Ensemble Ö fa musica contemporanea, attualmente consiste el or da 13 musicistas e musicists. L'ultima giada che il premio è il Grischun è sta avanzis ons cura che la bassista da Quira, Martina Berter, a survegni el. La surdada del premio venglura ad Averliu il 9 settembre a Losanna, quai in presenza della consigliera federale Elisabeth Baumschneider. La regenza Grischuna reducesce a puspedas contribuzions per chauns da protezione de Montaneres. La ragione è che la Confederazione paia puspeda pli, ai num in una comunicazione della regenza. Per il 2026 e fin 2028 paia il Cantun anche maximal mein radunt in terz del cost totals da var 1,7 milions francs. La Confederazione surpia probabil 1,15 milions francs. Quest dene survengen ils possessurs de chauns de protezion de Montanera e l'Union Svizzera de chauns de protezion. En el Grischun ern il match pi paucas persone senza lavur. Comparia con l'avri e il dumber de disoccupats se riduzi per var 14% sin bun 1500 persones. Quai mussen las cifras publicadas de l'Uffizi per Industria, Masterni e Lavur. En el Grischun è la quota de disoccupazione il match uscia se riduzida da 1,6 sin 1,4%. Er guarda sur l'intera Svizzera e il dumber da persone senza lavur se reduzi, quae per bun 2.600 persones sin var 140.000. La quota da disoccupazione è per 3%.
0: La meteo.
2: Su entre il mezzì doai diventar pia pi gris e contra sera esi da quintar con plievgia. Le temperature maximali entrante vengono 3 gradi a Quira e 15 gradi in Engedina Auta.
1: Quai entstadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
3: Sport final finian mezzdei agli microfone Sergio Guetsch, giaveis venavant e una bella givgia, civez firo, oz, bung. Bell isches con nous.

C'è capeta si dat in accidente in sedovra trattamento medicinal. Ci decida per me. Il miglior cas in zoglia schon sa decidia davantor, scucci ch'egli è reglo, ch'egli è possibile da fare una scinumnada disposizione da pazienz per tudest pazienten verfügung. Per part in

0: Ins ha l'impressiun chi ch'egl ha in sa Tschetschens po pir far cun vigliadetna Piota, ch'egl è d'antant becil cas. Natalia Weber informescha.
1: In una disposizione de pazients declar eia che ce vuol che ven fat in un cas d'urgenza medicinil. Vogliono reanimare, vogliono vide maschines per prolungare mia vita o desisti del trattamento. La Cruscotschna Svizzera sporge questa alliazione per fare una disposizione. Il meno facente della Cruscotschna Grigion, Diego de Plazes, so per chi c'è una disposizione dei pazienti fosse in.
2: Also c'è una disposizione che si è per tutte le persone, giovane veil, perché c'è un decidere che c'è un bianco, c'è un po' di abilità, di decidere in un momento che si trova in trattamento medicinale.
1: Ma come si decide a sé insomma? C'è ce si vuole per un trattamento? Se si pronte a vivere in event con restrizioni, per esempio con una paralizzazione o una macchina di respirazione, o no? Qui è dipendente da minciun e qui è poi mudare col tempo e con la vita. Una persona giovane, attiva, senza famiglia, o altre pretese alla vita con un bab di famiglia, per esempio. Per questo è il più importante di definire clear i valori della vita.
2: Come vivere con le restrizioni che fossero forse pronte a vivere in tuon, se si vede che ci sono, e se gli aspetti familiari, che obbligazioni che ha, persone, ni eins schon Obligations, eins Familie, eins Fonds. Kultur Aspekt gewinnen judgar in eine grande Rolle, lo elle Decision, de che Traktements kins ei Proms da schaffa. Also che Circumstances kins ei bu Proms de prenderen kontr sich ei.
1: Ist es allora defino, che ches wollen in Cas d'urgenza, lo revela qui er. Una disposizione è lieta alla legge. Là non può loro niente che qualcuno pretende dal medico che venga tutt'una fatto un altro trattamento con cui il paziente definisce in sua disposizione.
2: Abbiamo pochi criteri che il medico ha la possibilità di decidere incontro. Quello che vediamo, per esempio, che quello viene in buttare la legge in una misura che il paziente diventa più legale. Lo sanno naturalmente non può fare quel trattamento. Non ci vediamo che questa può essere la veglia di quel paziente che l'ha deciso qui.
1: E da quel motivo fa quel segno di attualizzarsi a disposizione mince 3-4 anni. Cioè, quel fa da bisogno.
2: Questa è essere che in legge 3 di banco alla valla non è per me. L'utonge è in de testa di nivella a sottoscrivere in agada. Lu se si chi sovengo alla disposizione ente me un in miedi, in una media, avesa aber in cui qual è un relativ attuale also a quella persona vera mein voliu che quei vini che il trattamento succede a scia
1: e du scheving in resguardosi il gewüs de duns wesse e naccia quel cinotero de tre decisions in cas che aves de capitere un di quel cosa e ins non es in quel moment più abel de decider u giudicier as opero er de savair ci che tot pogni resguardo.
2: Die Wissenschaft ist ein Satz tot, aber das ist ein Zeichen des Kausses, kein Bulligales. An diesem Moment, wo die Disposition des Patienten, wenn du liegide, dass mir dies, die Wesen hier in Kürzige konstant Bukula lege, du hast ihn jetzt natürlich ein Buffer quälen. Gut, Traktement. Okay, weil du in Direktion schon sich die Disponiskel, die du in Wien geht, der Prender für Exit. Per esempio, qui si dispone forse in una disposizione del paziente, ma qui si dice che è illegale.
1: La legge è di meno clara. C'è ci descritto in una disposizione vela e vede qui si da tenere il medis. Oter, questo giavuscio non è legale. O, se è clara che quel giavuscio e la disposizione non consta più con il paziente, perché c'è la disposizione è forse già più veglia.
0: C'è ci dovrà tot in una disposizione da paziente. Jetzt sind jetzt Pitard, sie wollen sehen, der Jamesa.

0: cura che sport, tradizione natira sin scontran d'ina festa tradizionale, l'ura aliau la festa grischung glaronaisa da Loggia. Questa giada è nils cums da scuol simultan alunz. Su andai la festa dal stredis da Zercladur via il livestream da RTR u visitai nus a nostan aliau. De pli infos chattais vus in rtr.ch/sport.
1: Hey Fonzie.

0: Il è la senda giamesa con RTR Actual informò ceci data da nov so Maria Fiali.
1: Simona Caminada diventa la nuova direttura dat RTR. Il Cussegl d'Administrazione della SRG SSR ha elegito la donna da Castrisch sco successura da Nicola Perne. La grigiuna da 39 ans è attiva da pi presch 15 ans in differentes funzions per la SRG SSR. Il Davos ha ella rapportà per SRF da Roma. Il premio da musica svizzer che veng sur da minch on dall'Uffizio federale da cultura va quest on al Ensemble Ö da Quira. Il premio è dotà con 40.000 francs ed è in das pi importants e grands premis da musica dal pajais. La Regenza Grigiuna reducesce puspe las contribuzions per chauns da protezion da Montaneres. La ragion è che la Confederazion paia puspe da pli, ein num en ina comunicazion dalla Regenza. Per ils ons 2026 en fin 2028 paia il Centun anc maximal mein radund in terz dals Kurs totals da war 1,7 milions francs.
0: La Meteo. Anche egli ha una parte della grigione variabile, il 6 mazzè davanti agli alopi greci e conter sera, e da quintar con plivgia, la noce potesse gli erdar plivgia intensiva, il confegno da neif sa sbassa giù se na 2000 meters, las temperaturas maximales entrant 23 grazie a coira e 15 grazie entan la nagia degnota.

0: RTR con la musica indigena Anik. E na disposizione da pazienz reglescia il giaveis da degn. Da varta tractamainz medicinals in casa ci vessa da capitar in sace e in svessa beple da desser abel da trer sets decisions per ci cum familiars ombe da decider per in sace. Scu ins fogl e na disposizione da pazienz. Ci è importante da saveir. Natalia Weber è s'informada per la Croce Cocina Grigiona.
1: In prima linea è so da saveir in che forma ci so da fer usce una disposizione. Codoque differentes variantes. Es può scriver tu da mem, svesse e so te scriver cu la data, o ci es decide a se per un formulier già du avent ciò che dotter differentes organizzazions online per telecergir. Quella è l'ora di implirare e l'ora in cui si scrive quella data. Una delle organizzazioni ci mette a disposizione un schön Muster e la Croce Cocina. Se si allora decide in che forma ci vuole fare la disposizione, è la prossima domanda: si vuole fare su letto o con sostegno? Cotiers, manager il meine facente della Croce Cocina del Grigion, Diego de Plazas.
2: Volin sva quei persuls, quals betrags, quals ponderazions, quals decisions. Nous conseillons de prendre énergie in une personne neutrale. Nous, de la Couche-Couche, ne voyons, par exemple, personnes qui sont en disposition, quoi, et, personnes volontaires, qui ont une profession dans le secteur de la santé, dans une faculté supplémentaire, qui accompagnent les personnes dans ce process.
1: Con quelles personnes vengono loro evaluati ce svol propri, ce valurs a soi la vita, con ce conseguenze a spudesen ce viver e con ce nunes na. O se una consigliazione non è però gratuita per la Croce Cocina. Giuda però da definire il giavus o se ce un medici legge la disposizione so ce trattamenti sono anche l'interesse del paziente e ce nunes na. Per cui non es des nene essen meme specific dels details medicinils.
2: Nous conseillons ces bouts de même fait en le détail qu'au cas de faculté tractement scotal pour que nous savons la médecine samida relativement expert chez ce mère nervos que er possible von drei sons que que os possible que vasinus que quoi vilup médicinal est relativement expert.
1: Et l'ore est naturellement la demande à qui donne mia disposition et nous desi deponer quella. E da ci stelli informir c'è dei insomma in disposizione.
2: Sicher in gattel mia di de casa, perché non smendo coi nocol mia di de casa, vengo involvaus relativ spert, c'è in una persona e in spital ni hai un accident. Ci che due esseri in disposizione, hai le persone che hai nominades e la disposizione, che els agen in una copia de quai, hanno le informazioni. All'uso è un importante di avere la disposizione di se sei in casa e in luog che le confamiliari, le persone di contatto sanno quella disposizione e lo deponito, allora si dice l'originale.
1: Per cui è allora erter certes ciasces da malos la possibilità di deponere la disposizione in forma digitale sulla carta del paziente. E per la disposizione che si è accesa, fa questo di non mettere in un tresor, ma ben in un lieu, e non c'è con familiari MR access in un caso d'urgenza. Cici oggi è una disposizione dei pazienti, ma vè sgugente che si è genitori, partenari o i fans fanno meglio una disposizione. Per quels o Diego de Plazas è un tipo, scuccia si può motivare le persone da spigliare tempo e fare la disposizione.
2: Sforza è di bo, ma se i genitori e i partenari vedono che è in cuidato per le persone che stanno a voi, con l'avviamento. Se lo credo che tutti vedono che vuole l'avviare certe decisioni, che vuole prendere le decisioni che stanno a voi. A questo è un argomento che si dice bene, o se non è un tema, per cui io vengo dalla via le decisioni per questo che è stato nella vostra.
1: Perciò tu hai la scleria in un caso d'urgenza ed in giù non ho da decidere per un altro ce ci des capiter.
0: Sper la disposizione da pazienza datiglier anche una disposizione da provvedimento per a tu desci anlage, verfügung, ce quinta allo.
2: Per una disposizione da provvedimento vai sel formalità e bia più grande le dati le formalità che sto scrivere l'elemento sunt o che dem tot con agen meun e puspe de ta so te scrivere ni che sto trin notar aber leo de cidin sevens pitos sur de tematiche finanziales chi duoi viver moi efficientes che hai de fa, chi duoi mirar per mia facultat, chi duoi decidere moi ter temas de banca, juridics, a quelles tematicas vengen leu. Leu vai per causas materiales.
0: Ils giaveis cianzò davart da tractaments da masdegna ed il provvedimento durant la veta ancas d'urgenza tocian aintan las disposizions del reminent er giaveis per donazions da organs in spol indicir aintan ena disposizion da pazienz.

Forsa era in la vostra collezione da musica da pivot Pink Floyd. An 7 minuti sei las 12 e su onda il magazzino da Mazde con Toni Poltera al microfono sto Sergio Guetsch, Giovesh Parantant, buona patet, finiam pitart alas 12 a mesa puntual per las gratulazioni giubilares e giubilars poner oz alegrar.

0: RTR, il magazzino a mezzodì.
1: Simona Caminada è la nuova direttora del RTR. L'ensemble E serviva i premi della musica svizzera e più tardi nel magazzino an l'università di Ossa in Grigion.
2: Das ist wunderschön, wenn die International Astronomische Union anerkennt den Namen, den wir vorgeschlagen haben. Das ist unglaublich schön.
1: Die Asteroid Grigion, die Deci Ö e Caminada, procuren per las novitats del D. Mein Name ist Toni Poltera. Simona Caminada è la nuova direttora del RTR. Il Consiglio d'Amministrazione della SRG SSR o Eligia la Sursilvana, scu la successora da Nicola Perne ci sorpia in post alla direzione generale. Gianna Maria Cantieni.
3: Simona Caminada è oriunda da Castrisch e da venda la stat vive ella con sia famiglia a Cuira. La donna da 39 anni è attiva da venda prest 15 anni in differenti funzioni per la SRG SSR. I Davos ha ella rapportò per SRF da Roma. In sua carriera da Plirsons sco experta d'examens ad institutions da scolazione da medias, vegi ella e lavorò in una profonda capienza per tutti i generi da medias, da medias digitales su radio toccan televisione. La nuova direttura segi in una persona con blera experiencia ai monte las medias a confermas rischs ai territori rumanci, ai nomen in una comunicazione. Simona Caminada surprende il post con nuova direttura del RTR is am 1 settembre. Toccan lu magna in team transitoric interimistic l'unità regionale.
1: Duscheia benvenia a nostra nuova chefa Simona Caminada. I premi da musica svizzer ci vin surdom in cion di l'Uffizio Federale da Cultura vo queston ai Ensemble Ö da Coira. I premi è dotò con 40.000 francs ed è indiz pi importanze grons premis da musica in Svizzera. Per la flautista di Ensemble, Riccarda Caflisch, è una gronda onocr.
4: E quei inizio di più gran che in Sagudinia in Svizzera, a quei in riconoscenza che fa ora tutto enorme bene. Non si lavora più. Io ho 21 anni sul campo della musica contemporanea e non si vede una passione per quel mestrino. E se vuoi ora un'onorazione da Dordaifer e quei un piacere di una stimolazione per farvi una buona in quella direzione.
1: La giornata di premi è il settembre a Losanna in presenza della consigliera federale Elisabeth Bum-Schneider. Pipac raps dalla regenza Grigiunga per sostenere i spors ani combat contro il Lauf. Ani center però, il Chunks. Las novitats da Maria Fieli.
5: La regenza Grigiunga reducesce puspe las contribuzions per Chunks da protezione da Montaneres. La ragion è che la confederazione paia puspe da pli ai nom e nella comunicazione della regenza. Per il 2026 e fin 2028, bei il Chanton anche maximal man radunt in terz del scurs totals da var 1,7 milions francs. La Confederazione surpia probabil 1,15 milions francs. Questa ners servingen ils possessurs de chance de protezione de Montanera e l'Union Svizzera de chance de protezione. La Regenza Grigiunga sostenga la reparazione da ovras de protezione. Per cui ha ella approvato un progetto collettivo da differenti Vishnankas, dalla Via Fierretica e dall'Uffizio della Costruzione Bassa. Scol Chantun comunicescia, paia ella per la rinnovazione delle opere, che si accettano nell'intir Chantun, in una contribuzione da buon 5 milioni francs. In tutto, doan venire reparate 28 opere da protezione in Taifer 2011. Durante l'auto, per tutti quei fosse sta drenam e reiz contro la crudata da Krappa. An tot kosten das Renovationsbund 5,6 Millionen Francs. La Regenza dat jisch verda per il nov resort Aftan. Ella ha approva la revisione parziale dalla planizzazione locale della Vishnanka da Schuol. Quella aveva il sovrano da Schuol approva il novembre dell'anno passato. Il hotel tradizionale Casa Paradis Aftan doa venir Charpagiu ed in l'avenir doa dar in resort con il hotel. Previs in radunt 190 letzts chauts.
1: E nox ninios ante las novitats nacionales.
5: Il Cusel des Chantuns è contra la iniziativa del Center che vuol eliminar la discriminazione de pers maridats. La iniziativa pretenda che pers maridats na duain avar ne gindis avantage comparia con pers en concubinat ter la taia federala. El vuol dentant ervinevant mantegnar la taxazion cuminaevla de pers maridats. Il cusel das chantuns a con streccias vencia quattr contr vencia in vus decidi in na all'iniziativa. Or davant veven il cusel federal ed il cusel nazional già refusa la iniziativa del center. Il consum della droga cocaina cresce in Svizzera. Consunze events consumation ella umens e giovens trantr de stotsch e 34 ons. A questa conclusion veng la Fundazione Dependenza Svizzera. Uscia aiet nor l'ultima inquista da Sanadat il 2022 var 1% della popolazione consuma cocaina. Tenor differentes funtaunes de dattes trantr quelles era analises de laua persa sei il consum effektiv tentant anc plerpi out. La unica substanza illegale che venia consumata anche bis avens che cocaina in Svizzera sia il cannabis, uscia la Fondazione Dependenza Svizzera.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: In sguarda Berna, nel Parlamento, vengono sentite e riconsegne di distanza contro l'iniziativa EA ad imposta sfera per pers maridos. Et in sguarda nell'universo e per un astronomo il più bel. E bel ci dat ossa in asteroid qui nom Grigion. E da Nicil pur d'Einzen e rossa.
0: La meteo.
5: Su entro il mezzdì doi diventar pia pi gris e contra sera e da quintar con plievgia. La notte pudesse erdar plievgia ferma il confin da naif sa sbassa sin 2 mm. Las temperaturas maximales entranter vencia 3 gradi a quira e 15 gradi in l'engiadina auta.
1: Se il Consiglio nazionale e il Consiglio di Stanz decidia contro l'iniziativa della partita Il Centro con il nome EA ad imposta sferas e per pers maridos. La ciombra piccina o questan duman faccia la debatta in occisionosa colies con nostra corrispondente ancia federale con Fabia Caduff per fare la domanda. Fabia, scusa, si è presentata la debatta anciosa?
6: Is stadiert ci d'era una debatta cum paiver, las fronts d'eren cleres, el Parti Il Center a combattu insembel col Parti Popular Svizzer per l'iniziativa an però schars con 24 avanciun vus stret la curta contr el Parti Liberal Democratic, els Vert Liberals e la Schneistra, er il Cusagl Federal, in quis cas rappresentada Karin Keller-Sutter a pleda cleramanc contr l'iniziativa.
1: C'è nel rastoso si argomenti della ciombra piscina da proponere da refusar che l'iniziativa.
6: In sesi ho un po' una curiosa situazione, non vengono vujà in marzo da sci per uscedit impostas individuales per pers maridats, un progetto iniziato alle duones liberales, vuol dire che a mince persona sto implirò ora un'agena declarazione d'impostas. Tant rotter es vuol usce eir abolir il cestida maridaglia. E due se vengono appunto l'iniziativa del Parti Il Center, ci ha eir al bete d'abolir il cestida maridaglia, ma con tot un altro sistema. Vuol dire questa iniziativa e quella che viene detta da sci in marzo all'urna sono due sistemi di imposte che si contraffano e qual era l'argomento principale del tema della debatta principale in la ciambra piccina.
1: Se l'hanno già discorso che la nuova iniziativa ci prevede esatto che l'iniziativa del center.
6: L'iniziativa volce per pers maridats dai due calcolazioni di impostas, vuol dire una calcolazione quant c'è mince un PS sulet ed un'altra calcolazione quant c'è mince per PS in sembel. Quell'imposta ci des l'ora più bassa des vagliair o c'è desen pers maridats nir avvantaggiats a persones ci vivono sulettes.
1: Il Parlamento di Vanzantia o ossa votò contro l'iniziativa che la vin a l'urna, che è clear, che l'iniziativa vin er accettata scu l'imposta individuale.
6: Allora sta il Parlamento davant una difficile lezza, o che la Ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter ha dit una situazione difficile de dret spettes l'ura, perché c'è la survni due lezze contraddittoriche del sovran. Ora van tutta erpels centuns fisi in una situazione difficile perché c'è la valies in avant la decisione dell'imposta individuale con cui c'è l'iniziativa del Parti al Center per tutta velas impostas federales. Ma appunto, usa esco prosam not al sovran Baran l'andervia e probabil c'è l'iniziativa vegn quist novembre o l'ora cominciamento da prossimon a l'urna.
1: E scusi che l'iniziativa vuol ora a fegn avant l'urna che esco

nossas ondas. Prisca Bundi è stata la producenta responsabile, Maria Fieli, occirò la redazione da novità e dal microfono az o a compagnia Toni Poltera. Anche 14 minuti, le 12 mesi, lo date co, le gratulazioni di Zcatr da Zarcladocr.

0: RTR la Givgia, las doda jamesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Ilza catera da Zarcladour, RTR ambalescia ilz anniversaris, tot bung piglionnov da veta la scegustarlas turtas oz. Al microfone Sergio Guetsch, bel savanza e roz gratular anzemen. Il è in de special per Cornelia ca Thomas a Surain, ella festivescia oz il anniversari da Trentons. La famiglia gratulescia, cara Cornelia. Tot bien sil trentaval di da nascientia. Ti eis una grandiosa donna e la megliera momma per nostra eisa fons. En graziel per tut quei che ti prestas mincia di per nus. Lai festiva oz e gauda ti udi tiu Martin con Ben Rock, Sofia e Gian. Il giaveisce da musica piglia trentaval da Cornelia ca Thomas e Dermot Kennedy Outnumbered.

Valeir, il 30° anniversario da Cornelia K. Thomas a Surain Dermot Kennedy Outnumbered. Il son so zer Jakob Frener a Castrisch piglia sis 64° anniversari scrivan ils gratulanze las gratulantes car Köbi el nom della entira famiglia gratulain nusatida cor sentiu di d'anniversari e giavijain tut mo il bien buna sanadate bia allegria nus giavijain ti in bidi da fiasta e gauda el cars salitz da tia cara donna Freni, tes Felz, Silvan e Conradin, con Valeria e las Beadias, Giulia e Luisa. Il giaveisch da musica, pils onz da Jakob Köbi Frener e Sternenlichter Meer, da Traufer, anzeman con Heimweh.

Per bels moments d'anniversari traufer cun a parts da cant da Heimewe, Sternenlichter mehr per Jakob Köbi Frener a Castrisch, el cumplenesche oz il anniversari da 64 ons. Auguris d'anniversari a Zernetz, Paulin Müller, festivesche allo il cumplion da 80 ons. Char Bab e Bazegner, sinceras gratulaziuns e tot il bun per teis 80 anniversari. Nus giavijaina tai sandai fortuna ed in avant tot il bun da tot cor laida in graziara tai per tot quai cia tu fas aduna per nu e sparaina da pudair passantaramo bleras belas uras in zembel gio crastaccia. Una gronda branclada da nos tots ed un bel dì. Quists giavus vegnan da Adriana, da Carmen e Arno con Fabian, Bettina e Ladina e da Gianna Paul e Seraina con Lenia e Alana. Gratulation da tot cor pil 80 anniversari da Pauline Müller, nos jubilar a Zernetz. Il cor viril Zernetz en ia giavigia per ambeleir quel cumplion, chanzun dal Viturin.

Saleit d'anniversari a Zernez per Pauline Müller. El Festival Ozil Ochantavel cumplion pigl sis anniversari ogl do il cor viril Zernez. Ivan Ozer e na giubilara a cumpadialz a nossa runda Margreta Mon cumplenescia il sis Ochantasedavel de danascencia. La casa son Giuseppe gratulescia. Oz asch Margreta Mon festivà il 87 anniversari, nossa giubilara da Sumvice e fece attiva, ella prenne parte con plager alle attività in casa, seggi la ginnastica, ni zambergià con differenze materials e quei porta curturiala. Sin vias natalezzi, gratulain nus da cor e giovijain vinavon tot bien, buna sanadat e da un cabiabi als moments cheu en nias miets. Cordials salits da con cusadentes e con cusadents tot il personal e la maina casa. Pigl anniversari da Margreta Mon e nia giovigia ils frenzlis da Clin. In a proposta, in a valzer, mia bella Firenze.

0: Ils Frenzlis da Chlin, pigli anniversari da 86 ans da Margreta Mon en casa San Giuseppe cum padialz, Giavijan ir Adela Ozen Fitch, bel anniversari. I terlezzerte erlas gratulazions ils catera da Zarcladour Maria Hefner da Ciasura, canuscia ir in Cicicio Ozilzons.
1: Eve sien gratulà a dedit cae cop de Sameden, si cumplisce oggi 95 anni. Il giovigiar tutto il buon, plera samdà a mo, e ce la posa io dar, cus bel di con sia famiglia, e la fa, crea amici di la spaziata con una de sia figlia, so sia figli, e desa mo bene in cioma. E è giovigio un bel di e tutto il buon.
0: Da co anora auguris e saleits d'anniversaria Edith Kajakop a Sameden, oz in bel de, e pil a vigneir venavant bellas spasagedas, bler plageir con il cupenda RTR, quel termatainza per posta.
2: Danus?
0: I date na nombra da telefon și fisa zergo gent dalla parteida per gratular 0800 25 25 30. Gratulazions er possible da termeter con WhatsApp 079 200 70 07 per ulteriors auguris d'anniversari.

0: Internet RTR la GIF già in 3 minuti è legna c'è c'è vigna becce tutta saveir c'è la radio. Buonasera Ugo Kamenisch a Castrisch.
1: Buonasera Sergio, saluti. Io le scratulà a quei bifrener che si ne persuadalme si su che la ox natalezzi contra talà il emitur da Radio Romontsch. Quarta volta che va udeu el, va o su ne discureu con el, a sentr udeu che la di ox natalezzi. Se quella via le sono gratulate all'Ots, gli ha visato bene, pure se ne ha dato in avanti, che l'ha già preso con il suo cielo, alla natura, abbiamo cresciuto con la sua famiglia.
0: Sì, Kirby Frenner, terla, ossa poi era anche allegrare degli Giaveis, da Ugo Kamenisch, il cor, Mishadau Kastrisch, mio car Uaul.
1: Giaveis.
0: Facendo gugent, che è il plagiar e si Kirby Frenner passa in il decurso del zio, ma zde, puspecu gli acciang. Niro probabil do egna ulotra risada.
1: Diebei, quei è iesia.
0: Ugo, Kamenisch, bel zio, ma zde se leitza castrisch.
1: Grazie a te, sono gli altamente bene a quera. Grazie al ciao, Sergio.

0: Il cora mischadau castrisch meu car uaul sen giaveisch per puspe far in plageire oz a Jakob Kirby Frener a Castrisch el cumplanescia oz il 64 aval de da nascentia.
1: Per vos con vos
2: in einer Hafenbar

0: Mater da Zercladour, Corina Bott, canoscia in Sacicio Ozilzons. Allegra, Corina.
1: Allegra, Sir Sergio.
0: Ah, ci lascia gratulare.
1: Io vesendo gratulare a Laura Bott, da Sent, e ella c'è un omaggio bai, complice le Oz 47 ons. Io le gratulare in nome di mio zom e da nostra figlia Ladina, perché ella è mima da Ladina, e hai. Yes, gratulare in nome de nu, it la gevuger plera fortuna, content

0: Paulin not clar, pigl anniversariots da Laura Bott a Sent. Ella cumplanescha il 47 anniversari. Sascha Koffler al telefon da RTR les ergugent gratular. Hallo Sascha.
1: Ciao Sergio.
0: Ci ho il zons.
1: Oggi la nostra mattaccia, Lea, ho i zons, tre zons in lot, già vi già in tobun, to che ci tocca a vetir, ce la resta su una flotta pupa su che ce l'è, o se la tua giusta di fare i cook, a non stare la ronza, ok, ed allora,
0: Perché sei affitta per maglier turta?
1: Genau, si ho dati anche una turta. Mamma fa c'è una torta, alla dice. Ed allora, noi anche quella.
0: Stupendo. Pigli anniversari da tre sons da Lea, poi s'allegrar su ponna da Zuflarorlas, tre scandelas se la torta e Giavigir in sacce bel. E a propos Giavigir, Schweizer gofa. O Sascha Koffler Giavigia per la figlia Schmetterling. Facè una bella festa e facè carta gir.
1: Ciao Sergio, ad un bel semestre.
0: E Rusheia.
1: Ciao, merci. Ciao.

0: RTR per bels moments d'anniversari Ozils 4 da Zarcladour giubilars e giubilars de Roz podias allegrar da saleiz d'anniversari anche neda per atarlar via rtr.ch audioteca online gratulazions a vus otters ci vez il zons tot bung piglionnov da veta per Cornelia K. Thomas da Surain datigli anche posta entradas libras pigli bogna giadina a scuol giavijagna shanosa bler plageir agli amici microfono sto Sergio Guec, grazie dalla compagnia per antant giaveja in bel seva mazde.
1: RTL, las gratulazions.
2: Il suente mes di ta RTL.
1: Con sempre verz, scuverides, e hits.
2: Musica non-stop. Messen Semen, de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schett canzuns, da venten grons hits.
0: E den l'ura per la perfetta nadat.
1: RTR. Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Simona Caminada da Castris diventa la nuova direttura del RTR. E per undrare il sportist Nino Schurter, duai dar una nuova fuaina in il Mittaberg a Quira. Ielas tuas, per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. Simona Caminada diventa la nuova direttura del RTR. Il Consiglio d'amministrazione della SRG-SSR ha eleggi la donna di Castris con successore di Nicola Perné. La grigiuna da 39 anni è attiva da più presto 15 anni in differenti funzioni per la SRG-SSR. Il Davos ha la rapportata per SRF da Roma. Simona Caminada surpia il posto con nuova direttura del RTR l'incetta settembre. Il premio della musica svizzera che viene sorda minch on dall'Uffizio federale da cultura va quest'on all'Ensemble Ö da Quira. Il premio è dotato con 40.000 francs ed è in dels più importanti e grandi premi da musica del paese. Il Ensemble Ö fa musica contemporanea, attualmente consiste el or de 13 musicisti e musicisti. L'Uffizio federale da cultura sorda in tutti i indici premi. Il premio Il Pi Out, il Grand Prix da musica, che dotta con 100.000 francs, sorveng la Jodladra Nadia Res del Canton Schwyz. Per undrar le prestazioni del sportista da mountainbike grigiun Nino Schurter, baiegia la città Quira in una fuaina nel Mittaberg. La nuova fuaina doit essere un lieu d'incontro attrattivo per la popolazione, scrive la città in sua comunicazione. Prima avant doit ella ricordare alle prestazioni da Schurter. Ella tranter auter guadagna aur als Jeus Olympics il 2016, oltre da quai ha guadagna 10 campionaris mondiali. La fuaina veng inaugurada pubblicamente il 4 de Fanadur, insieme con il lumnezian Nino Schurter. E nos veninter il sport balapi. Il campion svizzer FC Thun ha annunziato Gianluca Privitelli con nov trenader. Il da 48 anni a 38 trana la squadra nazionale U20, per il profis, na sai elankmeister il chef trenader. Privitelli surpia il post da Mauro Lustrinelli, che mide in la Bundesliga con nov trenader da Union Berlin.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzo è diventato più e più gris e contro sera è da quintare con pliavgia. Le temperature maximali entrano tra 23 gradi a Quira e 15 gradi in l'engiadina auta.
1: Quai entstades les novitats.
0: Ulteriores informazioni c'attai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con scoverides hits e sempre verde. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sur il hit, finta la scuvrida. RTR. Usci varia, scola vita.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Las treciras grischunas an l'on passaggi bler da far. Ed il consigliere des Chantuns, Daniel Josic, ha decidi de sortir dalla partita socialdemocratica. Il strais, per vus al microfon, Maria Fierli. Buonasera. Las treciras del Grischun an l'on passaggi bler da far. Per la drecira superiore, che cominciasse a lavorare l'an passato, sono arrivati bun 1400 cas. Le indische drecire regionali hanno intanto contengito cifre di record. Là sono in tutto arrivati passa 650 cas da pli che anche l'an avanti. E qui sono in augmento massivo, un numero nel rapporto annuale da varte le drecire grigiune del Chantun. Il splirs cas nominato mai in buon 2000 a essere venire la drecira regionale Plessur che si acciata a Quira. Per undrar le prestazioni del sportista da mountain bike Grischun Nino Schurter, vaiegia la città da Quira in una fuaina sin il Mittaberg. La nuova fuaina doi essere in lieu d'un scontro attrattivo per la popolazione, scrive la città in sia comunicazione. Plin avant doi ella regurdar alle prestazioni da Schurter. El ha tranter auter gudegna aur als Gius Olympics il 2016, ultra da quai ha gudegna 10 campionaris mundials. La fuaina veng inaugurada publica main il 4 de Fanadur insieme con Nino Schurter. Il consigliere dels Chantuns Turicais, Daniel Josic, banduna la partita socialdemocratica. La partita n'ha bec sostegni sia candidatura per le selezioni del Consiglio dels Chantuns il 2027. Daniel Josic veng usa tuttina a candidar a scuola gic durante una conferenza da medias. Finusa n'ha dana gins discurs con altras partidas. In una demissione anticipata sco consiglier dels Chantuns refusa el. Per il moment veia el politizar vin avant in la casa federale senza partita. Scuola PES ha comunicato, deploresce ella quel spass e ringrazia a Josic per ses engagi. Ci che due candidar per la PES il 2027 neanche peccan conoscent. E non sogni inter il sport balapi. Il campion svizzer FC Thun ha annunciato Gianluca Privitelli sco nov trenader. Il da 48 ons a trantor autor tranala squadra nazionale U-Vench. Da rez profis, na sai el anche maestal chef trenader. Privitelli sorpie il post da Mauro Lustrinelli, che mide in la Bundesliga con nuovo trenader da Union Berlin.
0: La meteo.
2: Contra Saira è da quintar con Plievgia. La noce da Malmarvei può essere erdar Plievgia ferma, il confine da Naif si sbassa sin 2 mm. In el decurs del dì si schlien els nivels e ridua dar in cines fase sui ives. Localmente poi intanto erda maun adina puspedar Plievgia. A Quira arriva la temperatura da maun fino a 19 gradi, a Sameden fino a 30 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A30 in direzione Quira, dati colonne strante Rota Bruna e Rehanau. E da quintar con var 10 minuti da pli tempo da viadi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Und Semper Verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Las treciras grischunas an l'on passaggi bler da far. Era il consigliere dels Chantuns, Daniel Josic, ha deciso di sortire dalla Partita Socialdemocratica. E le squatter, per vus al microfono, Maria Fieli, buonasera. Las treciras nel Grischun han l'on passaggi bler da far. Per la drecira superiura, che ha cominciato a lavorare l'on passà, sono arrivati bun 1400 cas. Las indis treciras regionales hanno tanto contengi cifras de record. Là sono in tutto arrivati passa 650 cas da pli che han clon avant. E quai sono un aumento massif, un num in il rapporto annual davar las treciras grischunas del Chantun. Il Splierskas, nominato mai in buon 2000, ha a survenire la drecira regionale Plessur che si chatta a Quira. Il consigliere del Chantun Sturicais, Daniel Josic, abbandona la Partita Socialdemocratica. La partita ha bec sostenuto la candidatura per le selezioni del consiglio del Chantun il 2027. Daniel Josic veng ustutina a candidare, scuola agic durante una conferenza da medias. Finussa n'ha dana gins discurs con altras partides. In a demissione anticipata, sco consigliere des Chantuns refusa el, per moment, veia el politizar vin avant en la casa federala senza partida. Ils confins en Svizra doan venir controllats pi Fitch. Sventre il Cussell Nacional, a era il Cussell des Chantuns approva duas intervenzions correspondentes. Tras l'augmento delle controlle, doi dar più poca criminalità e più pochi surpassamenti illegali dei confini. Pretendi vengono patrulle supplementari per proteggere i confini e che le controlle elettroniche vengono estendite. Sco proxim tracta il Consiglio federale la faccenda. La Posta vuol stricciare in Svizzera 60 piazze compliance nel settore dell'informatica. Quai ha ella confermato in verso l'agentura da novità schisten STA. Ragion saia che la veia organizzare nuove sias attività in questo settore. L'interpresa sottostriccia che questo passo naia becce la fina mira da spostare piazze all'exterior. Il posto informatica e nel Portugal na venia becce extendi uscia la posta.
0: La meteo.
2: La notte da Mammervei potesse dar plievge ferma. Il confine da Naif si abbassa sin 2 mm. E nel decurso del dì si schlien ils nivels e due dar in cines fase sui agives. Localman può intanto da maun dar plievge. A qui arriva la temperatura da maun fino a 19 gradi a Sameden fino a 30 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scubrides. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Semper Vert, sul Hit, finta la scovrida. Usciva via.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: RTR con il più importante per il momento, resumo in quel magazzin, il las cinch, las lingias grassas da questa Saira. Simona Caminada è la nuova direttora da RTR.
2: Io vengo a mettere me con cuore d'olma che RTR resti e stetti in una ferma casa da medias.
1: Ella entra in sia nuova funzione il settembre e a degna da pleum fans pitescian da malzognas psichicas.
3: Und das bedeutet, dass wir wirklich weiter überlegen müssen, wie wir umgehen mit diesen gestiegenen Fallzahlen.
1: La psichiatria d'infanzia giovanile Zacoira e al Cunfegn, RTR informescia al microfone Sergio Guec Bavegna. Eir con bus para da davantar a degna pi popular, las novitats con Maria Fiali.
4: Ils bus publics a Cuira ad en l'Engiadina Ota an l'an passat transportà en tut 9,8 milions passagieres e passagiers. Quaien war 200 mili de pli che an clon avant. Consunt en l'Engiadina sai la domanda s'augmentada, quae per 8%. Scol gestionari la bus e service SA scrive in sia comunicazion munti e la sviuta a bun 34 milions francs. Il gudoin a bun 2,2 milions francs. Il traffic pubblico in Svizzera tutce ervina vanter in dels passeggiers in Europa. Tar il traffic da Via Fier sacciata la Svizzera sen il terz platz in Congual europeic, comunicesce l'Uffizio Federal de Traffic. Il 2025 sain morts nagins passeggiers in trens, barcia su pendicularis. Blin avant saia er il dumber da persunas greva main blessadas sta bas. Auter aia quaid entant vesi ora tar il traffic regional in las citats. Der Trams und Bus sei il Dumber der Accidents Gräfs Greschi ils ultims 30 ons, l'an passat seinen tut 30 Personen mortes. Il Cusier des Centuns Turicais, Daniel Josic, banduna la Partida Socialdemokratica. La Partida na bec sostenis sia Kandidatura per la Selektions del Cusier des Centuns il 2027. Daniel Josic veng usa tuttina a candidar, schuela gic durante una conferenza da medias. Finusa naja dana gins discurs con autras partides. In ad emission anticipada sco consigliere des Chantuns refuse el. Per il moment veie el politisar vina vanda in la casa federala senza partida.
1: La Hezbollah è contro la pausa da combat con il Israel.
4: Ordavant veven l'Israel ed in a delegazione libanese a Washington decidi in a pausa da combat. La condizione saia che la milizia della Hezbollah terminesce il combatt e che la si ritira dal territorio nel sito del Libanon. Quai ha comunicato il Ministero dell'Exterior americano. La Hezbollah setza una bec faccia parte del discorso a Washington. Intanto il chef della milizia prende posizione. Tenor el munti a questa convegna quasi la capitulazione della Hezbollah. Se Israel si ritira intanto al Libanon, saia il chef della Hezbollah per una pausa da combat.
1: Il campione svizzero da Valapè, FC Thun, ha presentato oggi il nuovo trainer.
4: Gianluca Privitelli, in da 48 anni, ha trainato l'altra trainer la squadra nazionale U20. Tra i profis, non saia anche mai il chef trainer. Privitelli surpia il posto da Mauro Lustrinelli, che mide in la Bundesliga con nuovo trainer da Union Berlin. La giocatura da tennis russa Mira Andreeva ha domani il pass nel finale del French Open. Ella ha guadagnato contro l'ucranese Marta Kostyuk con 6-1 e 6-3. Ci che venga a combattere nel finale contro Andreeva venga decisa nel duel tra la russa Diana Schneider e Maja Chwalinka della Polonia.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Mobbing, stress in scuola, violenza, acia, a degna da ple un fanz en psichica manch malzangs.
3: Ich denke, wir müssen noch viel mehr Gewicht legen auf gute Präventionsarbeit, Präventionsangebote, sei es kantonal gesteuert oder national. Viel mehr noch investieren in die Zeit der frühen Kindheit.
1: La situation attuale della psichiatria da infanzia giovanils an Grigion pitarta in tenkel magazin ossa in sguard sen l'ora e sen la situazione da traffic.
0: La meteo.
4: La notte da Mamarvei potesse dar pliev già ferma. Il confine de naiv sa sbassa sen 2 mm. En el decurs del di duai dar aura variabla, a quir arriva la temperatura da maun fina a 19 grads, a sa meden fina a 30 grads.
0: Vias e traffic.
4: L'autostrada A30 è serrata tra Rota Bruna e Panaduz per via di un accidente. Il traffico viene sviato verso Rota Bruna, e da quintar con var 20 minuti di più tempo di viadi.
1: Simona Caminada, o nom la nuova direttora da RTR, il Consiglio d'amministrazione della SRG SSR o eligia ella unanina manch, scu successore da Nicola Perne, la donna da 39 anni è oriunda da Castrisch e lavora da venda prest kinderjons an differentes funzions per la SRG SSR, il Davos o ella rapportò per SRF da Roma. Simona Caminada surpeglia il nuovo post di Zamprems da settembre da Caston. Gianna Maria Cantiani o discuria con la nuova direttora da RTR.
5: Simona Caminada, vos vis anciat vossa carriera giornalistica con in practicum ter RTR, ossa esses vos la direttura della Ceda Medias. Che fa sgostias ni motivescia vos da surprendere quella lestia?
6: Io sono cascita sia che strigen su selva e avrei anciato in romanzia mia carriera giornalistica. L'anciata era quella della quotidiana. A Sventer, come vi ho detto, gleiti schon tir RTR con in practicum. Io avrei un priu da fa televisione tir RTR. Se vi torna a una voce, che tu grigione in romanzia e se vi da una voce, se c'è alla casa RTR, a supprendere responsabilità per quella casa, per il servizio pubblico del futuro, quei quei che motivavo mai.
5: Ossa la SRG SSR, quella sto riducere 900 plazzas, non sto in spernere 200 milioni francs, ad du maniere la trasformazione digitale, ma anche se cor, perché vuoi sorprendere in incarica che collegia da con scibleres grandi sfide?
6: Le sfide sono grandi, la Spagna viene dalla politica, la SRG SSR sta supprendere quella sfida, fa un passo di trasformazione che noi siamo pronti per il futuro, che noi cresciamo e facciamo insieme le unità regionali che noi vengono per tutto, Bumerter, RSC al Tessin, RTS alla parte francese, SRF alla parte tudestia. Io ho un grande gusto di fare questo, ma io ho vivuto Lovrau 4 anni all'Italia, va viu che quei monta schin schles medias publicas en influenzadas direttamente dalla politica, che la montada delle medias publicas prend giù, giornalisti, giornalistes che fan buquai che la politica di ston i. Ja les combatter per in servis public ferm en Romancia, aber en Svizzera, a quei esci in a sfida che specie, aber quei che motivesce me da divina von.
5: Per la presentazione di oggi, vi ho detto che vos vidis nizzagier ple intensivamente il potenziale pubblicistico di RTR a portare il programma anche ple di tir al pubblico. E RTR oggi da mena, vece schon fec di tir di pubblico?
6: RTR fa una buona lavora dei di tir del pubblico che vese leo, scins meres in celles regions, celles unitats regionales leo, fa RTR proprio una buona lavora da mossau che els da vos ons. Io ho idee, io ho visioni che non si vengono fa. È un pifetto qua, quello che si usa boschon tradì. Io le ho venuto in quella casa, io le ho cinciato a tedla, c'è che le scolavorature e le scolavorature vesen, a co els si mettono avon e da fanno il programma, è un pistrec per il pubblico. Io le ho in discussione con il pubblico, non sto in resta ad essere la voce. Il nome della SRG SSR al Grigion RTR ha una grande importanza e per una generazione futura, ma per questo non si dimentica da tir del pubblico e non sa mai essere a vondere da tir del pubblico.
5: Voi avete una grande esperienza giornalistica, ma non esperienza da manare niente, voi siete giornalista, ma invece manager di RTR, manate voi passa 100 persone, che volete voi fare qua?
6: Io vai als de vos ons slovausco giornalista da televisione. Televisione fanno mai per sul, scu fanno dine in team, le vai io dine giue in una rolla che ha su più responsabilità. Quella base che ho su mettere è una base fecce solida, non che io sai usa bagigia assi, con le esperienze, le abilità, de management, de manà. Io vai mossau e implirs projekts più grons, che vai giuos als de vos quattrons, per esempio, als Jux Olympics all'Italia, l'elezione del nief papa, che vai surpriu responsabladat, che vai menau in team, quei vegno ad approfondi, ad io vegno a fa quei tun cor ad olma, ad io vegno a s'engajamei, che nus essen fits pel futur, a che quella casa vin vin avon, a va vin avon.
5: La SRG SSR, a cun quai RTR, i an in a situazion un po' incerta, cun grandes malsirezcias, a blera i a tema forzer per sia lavur, che fagies vus per tenir en zemel tot a per sirar la qualitat.
6: Per me è difficile important che quella lavoro con la direttura che faccia insieme con il team. Noi siamo in team, il team Casa RTR, qui abre in tutte le regioni, io vengo ad essere che io vengo a lavorare la partecipazione da se girta, io vengo ad essere lavoro della Romancia e la SRG, SSR, io vengo a rappresentare RTR Novias. Il dialogo che noi stiamo a prendere è con la politica, è con il pubblico, è con altri unions al canton region, aber sul confins del canton region no, ad javignel se metteremme con cora d'olma che RTR resti a stetti in una ferma casa da medias.
1: Adei la nuova direttora da RTR Simona Caminada las domandas a faccia Gianna Maria Cantiani. Vincenda Augustin, presidente della Societat Purtadra da RTR la SRGR, è sto in tracea ferma mancia anten quella elezione ed elle fitch persuadia da quella scelta.
7: Elle è semplicemente stata la mildra, ort optica. Publicistica, che è importante per la Chiesa di Media RTR, avere l'ottica di portare nuove idee in questa Chiesa, già nel mondo digitale, mediale, Chiesa Media Fitch.
1: Ilia Mademvala per la direttora generale della SSR, Susanna Ville, ci è stata involvata nel processo di elezione e per ella è Simona Caminada, precis la dreccia persona e la scelta, veggia da fare insomma una volta con il faccio, ci dovrava anche una donna alla testa.
8: Wir müssen die besten Leute in der Geschäftsleitung haben, weil die SRG ist in einem grossen Transformationsprozess und Simona Caminada hat sich durchgesetzt in einem mehrstufigen Rekrutierungsprozess. Sie hat uns alle überzeugt mit einer klaren Vision für RTR und auch mit dem Wunsch, RTR stark zu machen, noch stärker zu machen, aber auch die SRG als gesamtes Medienhaus vorwärts zu bringen. Und genau diese Haltung und das Engagement brauchen wir.
1: La nuova direttora da RTR torna ossa anche neda a Roma, nuova c'è la lavura attualmente scu corrispondente da televisione per SRF e veiva a lo con sia famiglia, sia nuova incumbenza a coira, surpeglia Simona Caminada il settembre. Siva da 4 mesi alla nuova clinica Waldhaus la psichiatria d'infanzia e giovanils una funzione custò o quella nuova biecera d'ont 50 milions francs sonosa zamosa la purgeida attuale quella tangia bec perché ci data degna da ple infanzia ci en psichica manch malzang ter blers voglia per mobbing stress in scuola violenza a cia e d'otter ple la salistas da specie in consont der Trattamenz ambulanz fich lungas dirs viner la mancanza da personas di gli fac ci engrevgesha la situazione da purgeida. Jan Specia

Aquella edizion da Magazin la seira dils cater da Zarcladour, responsabla pils contins a Prisca Bundi per las novitats, Maria Fiali, agli microfone sto Sergio Guetsch.

0: Per la seira, sper vegia sa gia in bunga de oz. Vala pe an vista la VM, ci anceva già proximo manche hockey senglatch, dus da nos temas, questa seira anca avant la seis. Buonasera.
1: Mes Radio. Mies.

0: Locha sen passa dumela meters sur mar che è la locha grigiun glarunesa il tredje chitordes da Zarcladour.
1: No va un gran plagiar che no va no sera blania de in ingedine bassa no va ne un turnus il centun de minci sei tons ni nell'andrevia e fin ossa va ne dusiades le centunale sin ingedine otte e ossa e ossa va ne gran gust che no va ne podu Rablar tras che no vanno se ci fu per scuol.
0: Adei Jon Fadri Carpanetti alle sets luciader e antiglioca hanno visto che la festa da locia è già ir schon ben spert che sto tot anc neir fac.
1: So se qui Stefne va su amo al resgium e di una parte delle tribunes e de venda lundesdì is na lura tot efne che su a metter su che no sin lura prons per sonda.
0: E il plagiair letz sarò ir schon grond per quel eveniment da sport da locia proxima mancia scuol sen la motana lunz.
2: Curchi sport, tradizione natira sin scontren dine feste tradizionale, lura alio la feste grigium glarunaise da locia. Questa diada è il scunz da scuol si motana lunz. Su andai la festa del Stredisch de Zarcladur via il livestream da RTR o visitai nus a nos stan a Lieu. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Inter, Giv Giaseiran, a 10 minutos ai las 6.
1: E traffic.
0: E na comunicazione da traffic attuale sen la A3, San Bernardino, direzione Coira, Tranter, Roten, Brunnen e Reichenau. Sarò per via den accident il traffic che il vigna ter Roten, Brunnen, giù alta, ma no, spera zor.

0: I dat novitats da quel turnir da hockey s'englatsch tranter Nadal e Bumang ci atteira on per on interesse internazional. Ozenia pubblicia il plan da G dalla Coppa Spengler la onor da poder ricevere quel turnir da tradizione il 26 da dezember on Keston il Langnau Tigers els gioian il G da vertura ancunter Adler Mannheim Langnau c'è già per l'ampremeda dalla la partita alla Coppa Spengler. Il club da hockey da Tavo lets gioia il season prima match, il second de da turnir il 27 da dezember on faccia da Savei Roz il responsables dalla Coppa Spengler. La edizione da Keston anceva con il match d'avertura SCL Tigers contro Adler Mannheim.
1: Nova sort il mondo al sport. RTR

0: Il dì per RTL.
1: Ja, ievi sera, a cheu ven la sovesta del dì. Miu nome è Alexi Baseglia. Simona Caminada, orionda de Castrisch, diventa la nuova direttura de RTR. Ella entscheiva in prim de settembre. Al medem moment fa ella e parte del comitè direttiv della SRG-SSR. L'elezione è stata necessaria, damai che Nicola Pernè amidau de RTR e la direzione della SSR. Simona Caminada ha inciet sua carriera tiella quotidiana e lo fa in practicum tia RTR. De Pibi va in 15 ans lavora la giornalista de 39 ans in diverse funzioni tiella SSR. Als Davos 4 ans tia SRF sco corrispondente per l'Italia a Roma. Ella in Giadina Bassa, aftan alle midade del Hotel Chiasa Paradis, ad in resort con hotel, in Pas Vinavon. La Regenza Grigiuna ha approbato la revisione parziale della planizzazione locale necessaria. Als votanti e le votantes della Vischneunca de Schuol vevan detje al novembre vergau. Un steidel Hotel Chiasa Paradis, che vien scarpaus diu, duai da in resort con hotel con circa 190 lecs cauls. La musica classica contemporanea a Yael Grigiun in pinche scena. Per una gruppa di persone ferme e engagate in quella, dat jos in grand premi. Un ensemble ö de quera con 13 musicistas e musicists surven indels premis de musica svizzers che ven surdaus minchion de Uffizi Federal de Cultura. Al premio dotaus con 40 meli francs. Al Grand Premi de Musica Svizzera, dotaus con 100 meli francs, surven la sguglia ladra Nadia Res, del Canton Schwyz. Os Juturic ne uchiad au in plom politic. Al Cusseia del Stanz Daniel Josic banduna la Partida Socialdemocratica. Ed el candidesce Jonke Wim Puschpai pel Cusseia del Stanz al Politica de Sisontin ons annunziavo von les medias. Liamne Vergade avevano als delegai e las delegades della partida bo sustenu la candidatura de Josic per las elezioni in non. Els andran facciau ad el, davi bandunauti a domandas importantes, memmi a savens la linea della partida. Per exempel ti a domandas d'asil e d'egualitat. Quei è tot peroz, jeu je vigel vino von in a biala sera con nies programma.
2: Grazie Alexi. Givi già sera, ci oggi a Firo, ozzo, savia galdeiren de liber per ci o ciò non cet, la sera soncia, oters ponank zalegrar. Questa sera voglio trantar oter anche per una scoperta astronomica.
3: Mein Glück war an dem Tag, wo sich nähern die Erde, und dann habe ich gesehen, dass etwas läuft im Bild. Und habe ich gesagt, das ist etwas Neues.
2: Adei José de Queiro, scelogi il cletch da Qatar in asteroid. L'antira istorgia anche avant le 6:30 al microfone Sergio Guetch. Buonasera.
0: RTL. Mes Radio. Mia Lingua.

0: Pascal Gamboni ha il nostro programma di musica che questa sera iniziamo ad apprendere a conoscere meglio Giancarlo Simonelli. Si sbappo fondò la cappella Engadiner Ländler Freunde, schon da piccione el crescia se con musica popolare, oce el setz come member della formazione. E sto tant becce degna essere musica popolare, Giancarlo Simonelli plaienir otters stils da musica schiele sen viadi.
1: Ecco, per esempio, gerenti l'auto, musica. Allora, che dipende da te, il mensch, ferme, scuccia, scuccia, sent, scuccia sull'ander vi, quello può essere appunto, ci lascia una tresa, una CD, da Queen o ACDC, o forse è una musica classica, per esempio. E giù, semplicemente, e non può adesso mettere avanti una vita senza musica.
0: El Giolda del Play, musica autentica, musica sincera, ci vigna faccia da cor.
1: A me piace, per esempio, che la musica c'è sbada, ce l'è fatta a me, per esempio ACDC o di quella roba, o Deep Purple di quella roba, Queen, scusami tu il nome, c'è un piacere enorme, per esempio ABBA, che sono per me delle assolute migliori musiche da pop.
0: Adeia Liglia, multi-instrumentalista, cantador Giancarlo Simonelli, antigliarci musicale da questa sera alle 6:30 antigliaradio, racconta el da sia veta musicale.

RTR Giv Giaseira an 3 minutas ai la 6 a mesa e su onda la emission Arch Musical giasta Giancarlo Simonelli dalla formazione da musica Engadiner Lendler Fründa. Ele è multi-instrumentalist e cantador. Il Arch Musical alla 6 a mesa. Agli microfone sto Sergio Guetsch, giovesce una bella sera. Venavant Blair Plagier con RTR. Yeah.

0: L'alch musical. La musica in il center.
1: Musica populara, musica instrumentale, cant de cors, musica de country e de ballare de pop. Una persona che ha da fa con tutti quels stils de musica zu cei e oz mio hospe l'art musical, Giancarlo Simonelli. Con el discurre l'oz sur de la musica, c'è musica che fa il pli bugien, c'è nina che il teitle fe bugien e c'è che inspiresce el da componer. Mio nome Hugo Scher, a da vus preziare as auditores e preziare auditores in cordial benvegni. Engadiner Ländler Freunde, quei nom de Capella e Colligiaus Fermam in quella Familie Simonelli, il Bab Carlo, a fundau la Capella insieme con Arno Caflige e Christian Müller a quei il Jahr 1960. Lu veve Giancarlo Simonelli di Stusons. C'hai ai les primes regurdientes musicales de Giancarlo Simonelli?
2: Ma ege son curce da exercitevent nus in cia de feu ed evev già da diri let. De dune gerdoce lasciano avere la porta, c'è cioè di tagliare in sé musica. E zia vince, chico era a dune una parte della mia vita, al comandamento passiv e os activ. E sono semplicemente crescente in questa storia.
1: Ma hai lanciato plagio con la musica?
2: Ma è da dire, a me plageva e plagio in sé. Er da tutte sorte musica, che non è in so, insomma, non c'è, insomma, se beffi so in un stile. E, ja, ed era già di una scuola matetta, di una showdive, quel cioè in televisione, in radio, devo lì, da l'uncia terrora, c'è chi questo, o c'è der schwell, da vuoi, da per fin registro, in una casettina. Hai, da là, no, che l'interesse era semplicemente scu.
1: Alla musica popolare c'è montata a quella, also è usa un.
2: Ma che cosa sono una parte centrale per me ed è forse un po' in differenza con altri giovanili a sia tempo, forse un po' hai la fortuna o la situazione che chico era per me tutto che c'è normale e che non era per me genere non è una domanda da prestige, se che astegla la musica popolare o un altro stile di musica. E da là non era per me semplicemente tutto normale e per me era in ciò di la musica popolare un grande piazza in mio cuore.
1: Ad patrace una cosa c'è il tema della scuola, c'è quindi viene la pubertà, forse non è in piazza scuola. Con tutti sono piuttosto fans di hard rock, also, di quelli altri stili di pop rock. Come è stato un tema dentro i giovanili? Ma mai da una situazione in cui ti quasi stiu difendere la musica popolare?
2: Che lo sono effici interessanti? No, assolutamente no. Che era normale al comandamento, so che loro pigliavano le clarinette, era forse era un po' l'avvantaggio per i miei primi engagamenti in grandi virgolette. Suonavi per esempio al Cialan de Marz a Schlarigna, esco Matteo da 6-7 la classe. Allora era forse già un po' in una rolla non da star, ma da persona speciale. E allora era chico già in sé evas, questa domanda era già evasa.
1: Ad il Bab suonano di un accordeon, sengono di un Ländlerfreunde, il Jauk, il Zeppa suonano il Giun. A vus setz clarinetta, cosa svenisse la clarinetta?
2: Ma che allora era interessante e non era sia tempo, non proprio che il cintis decideva enorme svelte, cioè, e mio papà mi domandò, ma non avessi voglia di suonare un strumento? Allora ha detto, no, ah, perché no? Ma c'è per un? Allora ha detto, ma non sei nerna? Ma come fai con clarinetta? Allora ha detto, Questo sono i cori, sono da spi, non so, 50 anni di clarinetta.

0: Il Hof Nara Schottisch, scritz de miu hospkeu egl arch musical Giancarlo Simonelli. Anson a el requintau calagi in priu de buob la clarinetta. Quai ed enton bo il sulet instrument calzuna?
1: Questo musica instrument si sumnia da tempo in tempo, zieva mem, elder dit, e sun era clavazin, as in postude druvo che l'olor per de scola da musica respektive mainz instruir centro, c'è stu che dir, per accompagner alle classe, per esempio, appunto accordi on vevens dit, lura sun i bass elettric, e lura sun tenia tiers, curcia veve la band da scola, per esempio, de allora penso, ma come c'è un bass elettric, lura de comprò un e tre scheloce aveva loro già suonare giume, ci aveva le lezioni dell'orciatore, era lasciato musicare da dottors. Loro per cusiume, per esempio, era che cosa ci faccio fare con gente. E anche se, per esempio, la clarinetta da bass, che è stato un altro strumento, era una strategia voglia di fare differenti saxofoni, come tu avevi detto, e hai un po' di tutta sorta, ma in sé l'instrumento principale è la clarinetta.
0: Questo non è un ottimo, mi dicevi, è un stedi.
1: Ma appunto, che lo è un po' è difficile, tre scheloce, la cappella in Gadiner Landerfrund, naturalmente, era un po' ridotta, Arno Caflisch non è più, il Sepp Simonelli non è più, Fredi Oswald è già lunch morto. Hai, e loro sono un'enzima, ma non più scegliere, e che è enorme difficile che lo so mince su un strumento, se non so proprio il schizzo da dire su un erde calcevart, e se so da su un erde loro effe, se lo lunge esercitare su let, che lo trovo enorme disciplina, e trent mensch l'era un po'.
0: Ich habe mich in den Ländern gefunden, wie es aus, wenn ich kein Member in der Formation bin.
1: Che lo era in sé qualcosa fisico naturale, ma stai forse dire giusto da cominciamenti, no? Era un gran privilegio, cioè poteva in sé mi installare in un nia già fatto, e che lo era naturalmente enorme bello, e allora una volta per una nozza poteva, era un po' giudere, e si aveva più tardi, forse nota per un anniversario, e c'è che allora io pass per pass, fin dal 1987, era che c'è allora la prima volta poteva fare parte di una registrazione in studio, e hai schon studiato a qualificare, also, che non era che il papà dite mio figlio viene e su non si tornasse, in per sé aveva schon era per schwader, che lo era schon era, ma aveva proprio era booms magisters e appunto era booms co-musicans.
0: Der Engadiner Länderfreunde, da hat man in so quasi die, da ist eine Marke, nicht eine Dine, eine Marke in der Szene der Musiker populärer Schweizer, seien es deklarat, weil sie mich nicht in Konnuschenz, nicht gewusst, dass sie mich in Konnuschenz in Schweizer.
1: Ich glaube schon, dass er bei einer Part, bei einer Buhpart, eher für Dünne. Beziehungsweise, kiste Musiker, kon kiste Instrumentation, er ist proprio der giusten Moment, der giusten Löhne, der Löhne, anche che conoscevo, conosce la formazione classica della musica grigionese, e so, due orgelins da Schweiz, due clarinette in Gium, e per noi erano due accordions, also als Grands, allora una, due o perfino tre clarinette, allora sono gli esertiers, altri strumenti, arrangements speciali, per parte è molto pretenzioso, ma è stato successo che era da tadlere, era per gli etti conosce un'oraglia scolida, e loro naturalmente c'era forza, che lo so, che era il Wiesel Gierchi, che era il papa della musica popolare, che era un grandissimo fan dei Engadiner, e lo aveva naturalmente c'era molto fan profitto, perché si poteva telefonare e dire tu Wiesel, mi rendi di etwas. Allora era già in televisione, ma che era proprio era un po', also, per una buona parte, non era fortuna.
0: C'è cioè, gli highlights in quel zone, in quel decennio, in quel zone in Länderfilm, also highlights per speciale, ma per Giancarlo?
1: Ma che sono diversi, non so, per esempio, sono con la PS Corporation, che è una band professionale da Basilea, da Dixieland, e là vengono in pervotas il Casino Basilea, con nos concerts, che era, per esempio, che c'è nos venzano da Gadagnol Pitch in privalo, che aveva in un pre-tela a sia tempo. Nos erano diverse emissions da televisione, era all'ester. Nos venzano fatto Gers Viedis all'ester, che era un highlight. Ma che se me la dir, che se per parte di roba speechness in scunters con musicantes e musicanti, e che lo forse c'è sempre un highlight, è c'è scognuoce extrem gera liet per par der fitch concente, ma che non è niente così importante, ma c'è non fis meri nia cognuoce, che lo è già proprio da pigliare x un highlight, che se ad era proprio flotto.

0: Cuva es entschiet mich dann a schriver Sets Tox per Musica Popular, also Componer, hat schon Komponist.
1: Makeler era al Kommanzament, das wäre noch das Sentiment, dort Componer, ne, wolle sehr noch. Er dice di una componere un po' in gran plate, scrivere in Töcin. E allora, sì, allora so che cominciò, ed è nato cominciò magari bot con mio primo Töc, che non era so giusto un highlight, che le potesse stricere oder della lista delle highlights, ma a me anche semplicemente fascinò da creare un'egena melodia. E loro impostuto era d'arrangere, che ricerca cosa enorm cool, c'è spogliato a guardare c'è faccio cosa per altre svuste, c'è che tu non da quel cosa e c'è che non è stessa da me. E che loro, in serio, hai loro 30 rand, vende ciò che cosa di mente, loro scrive ciò che cosa, se c'è un po' in più chiet, e hai, ma impostuto era d'arrangere, cool.
0: All'anciata e l'umice gata in una melodia. Durante con Kinsuna semplicemente scia con la clarinetta tutta linea si dà in una melodia
1: per me non c'è che dote che è, ma che per esempio tuo tenore su non sai x fare la douche o su un toilette sul diavolo no tu no ti vengono di me anche cosa o è o x un motivo genza a me interessa o se c'è la musica ci dici x che le armonie se si può essere più che per un teggio di musica popolare. E allora vengono e prof da ferchelo 30 rent o c'è del lungo russo, allora dici, so, o se vengono e prof da componere una mazzurca. E quello vengono ora tocca la cosa flot e altra roba, spalura stuzzere da ciò.
0: Tu da quel titolo che vuoi dire, già ne, o da l'accena prima, c'è mai, Hofnara schottisch, ah no, no. Quel titolo che ho credo non si abbonamento, perché magari dati gli stocks populars Titel stravaganz, magari gonfleis in Titel.
1: Ma giusto, du kist Hofnarren schottisch, er in se. Ad era giusto schel Temp von den Ländler, Königen, allora di dit mince Ratsch, drove era ein Hofnarr, e perché lo era kiko schon po, con un, haiko un po, con un schmacier d'ölce, so dit, appunto, du kist Hype go, con kist, con Titels, e con, scusate dire, con, Gruppe, die wenn mir sie sembel, botschu squadras, nationales, ja, Kiko era un, e l'otra era in se, wie der Keltdeutsch der, Grangust, al nono, perciccia, der Keller Registration, so, in se, er in se, mia figlia, sembel, con la Gia, e la sono lönsch Gia, e l'ora depenso, non spudessen se, in se, er notte su ner, con ella, allora venne anche più tiers Gian Andrì Janet col cello e Anastasia Janet con l'ercologia. Allora so che c'è da fare un touch, c'è tu a Sam Suner e c'è tu un po' di quel cosa che è un touch simpalette e che allora quel cosa senza X un impistamento malin che era proprio bene. Quel cosa per il nonno, per mio bab e c'è stato sulla melodia, il primo zooms che lo vuole per fin sussurra di centesi sembra col nono.
0: Also nono è il babbo, bultat?
1: No, che lo è, che cosa in sé, l'impensamento era che c'è tre scheloce mia figlia, il due si anezzem su no, era che un teuc c'è la suona in un certo sempre nono.

0: Nono, in schottisch da Giancarlo Simonelli, che l'ha scritto per una formazione speciale. Esche sia cappella da casa, ils engadiner Ländlerfründe ein buppli schi aktivs, a passen si pli pauk, ei il interess per la musica popolare a unga dina fecci gronz. El perseguitesci la scena.
1: Vias e traffic.

0: Sì, sì, assolutamente. Perché ci scudite e conosce naturalmente Herb Jazz Exponents di quel genere di musica. E Garder emissions, e Tegle emissions, disc un pax e da quella roba dopo che è una più poche, perché c'è che con tutti questi storici dell'internet e ven che è una più difficile da far rendere c'è un progetto. Magari c'è un c'è ci intorno e e discute l'orecchio con i miei soci un po' c'è c'è vo e c'è c'è pleasure e c'è c'è in ucce si potesse fare un senso domanda.
1: Ja, wie der Kölz, die Wieske der Musik, also aber Musik populär dort auch für die Schweiz, also zum Beispiel die Bradelberg-Musik, kula Abrispolka, kui, ist es ein Rätsel in der Formation Austriaca?
0: Präzis, ja, am Interesse, diese Dünne, schon kurz in der Demande, c'è Musik, das Pläsch und Interesse, diese Dünne, da A fin Z, als alter Bube, fin es easy top, am Interesse dort e da l'ono è super e c'ha da dunque e c'ha piuttosto che c'è un tegla beh un genere di musica perché c'è loro smancente che c'è già un'altra super cool roba e c'è da dire che c'è un ramasso o ramas musica popolare dall'estero che lo da Spianski che c'è un po' tre Uli Moser e lei è redattore di musica, musica di professione, è co-member del Zengadiners, e lei un po' musò, c'è che doenza tua dotter in il mondo della musica.
1: Allora, sei un Kaisermusikante, poi c'è in der Blaskapelle, eine letzte Runde, da go grad quel titel, ne ha quina, also piuttosto per vedere il Kaisermusikante, ne per vedere il titel. Encouragio a questo.
0: Anche schon in prima linea per als Kaiser Musikanten nus erens Düsseldorf so da glier live in der Kels jo Volker Zwil können sehr relativ mein Speech e Kels zum simplement im Fernels zum Lacan che la brillanza che la precisione e che il gusto sonerchico era simplement geniale e eine letzte Runde chi che ho già visto me donna perché c'è la tegla fisco gente che Kaiser musicante ma chi che è una combo geniale
1: a quelle due formazioni udin us la Bradelberg Musik con la Abris Polka a gisch us il Kaiser musicanten con eine letzte Runde

0: Vustet leis il arch musical che portratescha oz Giancarlo Simonelli, clarinettist ils engadiner Ländlerfründe ed in interessau vid bia stils de musica. E musica populara d'autres tiaras interessescel, a con quei che sia famiglia, a una casa e l'Italia, a ia voliu savere del, c'è relazion calagi con la musica populara da leu.
1: Ma, Genza, giusto ante la Lombardia, so da bger, la musica da ballo liscio, chi cosa c'è una musica da sota, sono lo polkas, mazurkas, also lo polkas er scusciottis, clir lor so, doc lor er paso doble e tango e da quella roba. Ed è stato in sé, è con orge la mem, con chitarra da bass, e ossia, e chi cotuna in sé, relativamente, volessi dire simile, con nostra musica, e se svolo a che sbalza, gardere, chi cos'è grandioso, ed è gente che la musica a me piace, che lo, e hai, è su mio mezzo tagliem, che lo, Sforza era un po' il motivo, e non so se venzero se già e vengo da spiegio già lei da com, già da spiegio 50 anni, se c'è stata una certa relazione con l'Italia.
0: Allora, io avevo il maleggio di status, ma te da bozza, da Giancarlo Simonelli in Inchkin Rocker, also sind in Harley, credo, che sei, io conosco il Bosch, ben questo, scadinga, sind in Jacca da Curom, Spiegel de Soleil, e beschkin Hard Rocker. E magari gusto di tutta musica da Hard Rock. Ni rock.
1: Ja, in ogni caso, sì, è il dire, insomma, a me piace, per esempio, che la musica c'è sbada, ce l'è fatta a me, per esempio, ACDC o da quella roba, o Deep Purple, da quella roba, Queen, scusate, tu hai il nome, c'è un piacere enorme, per esempio, era ABBA, che è una per me delle assolute migliori musiche da pop. Perché c'è l'osso semplicemente dagli arrangiamenti e tutto, che c'è Benny Anderson e che c'è Björn Ulve, o che c'è semplicemente genis. E c'è pure spesso essere che intersù in c'è genere roba. No, a me piace la musica del rock e che l'osso col teuf, che da, e dice, d'una, l'osso mi forza dite in boom room, mensch, forza un bisschen, un möchte gern rocker.
0: Ok. Lui, also, ebbe sco clarinettist, vois naturalmente faccio musica del militär, also stai la musica del militär. C'è i ricordienti, vois vid la musica del militär?
1: Che l'osso in senso interessante, che era la prima volta che sono in contatto con musica da tola in quel senso, e non avevo assolut mehr fatto che l'osso. Avete la musica del scadetto, del seminar, not in per volta. E sì, che l'ho son portato proprio in avanti. Clear, che non era d'una giusta che l'occhio so che si vesco da stede e si vede fil che c'ho sotto con una recruta, per esempio, ma era d'una consciente, cioè se sei privilegioso, cioè si può ire fare musica e c'è non stufa fare corsi per calce palingorna e salire perché d'intorno, che l'ho, ma c'è un piacere e proprio era forza il suonare in un ensemble più grande. Forse era che la precisione, ci avevano domandato forse anche la musica del militare un po' più ferma, imprendere era conoscere altri strumenti un po', c'è che si può raccogliere altri strumenti, tutte altre composizioni. Ah, perché lo voglio dire, ed è un profitto era della musica del militare in ogni caso.
0: Leuel Gevis, Brilliant Antwerp, in marsch, suonaus della musica del Regiment 36, in una speciale relazione con quei tocni, hai semplicemente voluto essere in del 36?
1: No, volevo proprio dire, a me piace che il touch è non, che è proprio fatto, che il touch è brillante, che è proprio poco proprio dire, e noi vengono una volta durante un corso di ripetizione, vengono in sé registrò che la sede, entro il teatro, a cuire, e che il touch, che l'ampere ci sia grattato proprio una mail, e ultimamente, quando avevo da studiare, ci si potesse lasciare e allora pensavo, ma forse di scurinzer della musica del militare, pensavo, se lasciamo gradire la chat, anche che il touch, e boom, aveva sowieso che il touch, cioè non avevo niente di ricercarlo, e da ciò una volta, e pensavo, cool.

0: Anthem or del musical Chess ch'ils dus omens ad ABBA, Benny Andersson e Björn Ulvaeus han scritz. Gustav Sjöquists Kammerchör a cantau ad aschia essen gest il tema Kanz. E quai in hobby da Giancarlo Simonelli, a bo per da pica l'enconosce sia donna ladina ca e fec engagiada in la scena da cors.
1: Ma è da cento al seminar, e si aveva me più, ed è der in sé dall'idea o der per svastia in un cantarege me in mia vita in un cor. E la Dina è la lunch dirigì al cor Masdo, il cor mix di Sameden. Si aveva o la mudò su a Cianfer, il cor mix Cianfer. E allora ho una domanda, se venne la nostra figlia, venne a cor, e venne non volesse gernire, e no, scusate, con la forza un po' in ciappese. E allora era che interessante, non so se non si è cena con un perin, ci venne a contatto, e allora ha detto, ma shalom da tia mia venne, allora venne a cor. E allora ho la domanda, si aveva il vigno e del ah sì e veniva a cor. Allora era fregò, allora avevi da dire e adesso gli dire a me fa un enorme piacere esercitare e non venne mai ad una prova senza aver esercitato ed è, a me piace che adesso gli dire non avessi mai pensato che deve essere una certa passione per il cantiere, non avessi mai creduto che uno avesse detto che avevo stress che avessi detto insomma, in avanti.
0: In divisa è il cor mixt Cianfer Nessun Dorma, qui in registrazione live, e sai anche noi in Cesale.
1: Qui cos'era interessante? Qui era in l'auditorium Gio Adomaso a lei da com. Che lei mi fa piccio tutto fa nof, e allora avevano detto la dina di se sconate un concert sono in Danar. E allora avevano domandato intorno al cor, fuori sul pranzo, durante le vacanze d'ottobre, tocca il tempo di, alla fine di due stress, tutto logico, niente, abbiamo messo le chiamas che il concerto, che il sacco in un mille gusto, insieme a Giudò, con Alogis e tutto, e che era proprio un super, super successo, also, che era semplicemente perfetto. E che nessun dorme, e il punto che sbaglia era la qualità, che era naturalmente con microfoni e roba, di per sé via handy, ma che era semplicemente un touch che è grata già tutto in ordine per una registrazione live, clear, non perfetto, ma un picco bello, e chi che sforza è calciò, se ci faccio una sera di una di più, l'arrangiamento da quel touch è da me, che vuol dire, a certo punto si dice, da provare a arrangiare a Puccini che questa forza sono un po' arrogante ma è semplicemente provato a mettere scia le svuse e le segue le stums c'è era un cor da laics che non usa rivens da fare tendine a vendere tu nel perché l'ode c'è neanche il touch in sé.

Il cor mixt c'han fer con la dirigente Ladina Simonelli, la donna de miu hospel art musical de Dots, Giancarlo. Col clarinettist, ni meglio detto il multi-instrumentalist, ha io discurriu de musica, dils enca diner Ländlerfrunde ad auter stils che plaian ad el. Gli antir discurs aveis etat las in rtr.ch/musica. En quel tradesce el numnadamen eong c'è musica che plai busci bain ad el a cianina che il teutle fitch pugien. Dus titels che la egia vijau udinang per la fin. Chicken Freed a More Than Words. La ballada exprima c'è che musica sa fa nur che plaits disdeschen. En quel sen eisi dich tot. Jeu son Hugo Scher adia vijau la vus in a biala domenia a restai im tressai vid la musica.

L'alch musical. La musica in il center. La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

the passion of the groove. Generation on.

0: talk about.
1: Curachi sport, tradizione natira sin scontrand in a festa tradizionale, lura aliau la festa grisum glaronaisa da Loggia. Questa giada è nel scons da scuol simultan alunz. Su andai la festa dal stredis da Zercladur via il livestream da RTR o visitai nus a nostan aliau. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

slavaja, pas calanda e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi ho splendido.

0: Il dì dal RTL.
1: Ja, ievia sera, a cheu ven la survesta del dì. Miu nome è Alexi Baseglia. Simona Caminada, orionda de Castrisch, diventa la nuova direttura de RTR. Ella entscheiva in prim de settembre. Al medem moment fa ella e part del comitè direttiv della SRG-SSR. L'elezione è stata necessaria, damai che Nicola Pernet ha midau de RTR e la direzione della SSR. Simona Caminada ha inciet sua carriera tiella quotidiana e lo fa in practicum tia RTR. De Pibi va in 15 anni lavora la giornalista de 39 anni in diverse funzioni tiella SSR. Als Davos 4 anni tia SRF sco corrispondente per l'Italia a Roma. Ella in Giadina Bassa, aftana le midade del Hotel Chiasa Paradis, ad in resort con hotel, in Pas Vinavon. La Regenza Grigiuna ha approbato la revisione parziale della planizzazione locale necessaria. Als votanti e le svotantes della Vischneunca de Schuol vevan detje al novembre Vergau. Un steidel Hotel Chiasa Paradis, che vien scarpaus diu, duai da in resort con hotel con circa 190 lecchscauls. La musica classica contemporanea a Jael Grigiun in una pinche scena. Per una gruppa di persone ferme e engagate in quella, dat jos in grand premi. Un ensemble Ö de Quera, con 13 musicistas e musicists, survegn in dels premis de musica svizzers che ven surdaus minchion de Uffizi Federal de Cultura. Al premio dotaus con 40 meli francs. Al Grand Premi de Musica Svizzera, dotaus con 100 meli francs, survegn la sguglia ladra Nadia Res, del Canton Schwyz. Os Juturic ne uchiad au in plom politic. Al consiglio del Stanz Daniel Josic banduna la Partita Socialdemocratica. Ed el candidesce Jonke Wim Puschpai pel consiglio del Stanz, al politica de Sisontin ons annunziavo von les medias. Liamne Vergade vevan als delegai e las delegades della partida bo sustaniu la candidatura de Josic per las elezions en inon. Els anderen facciau ed el, da vi bandunautia de mondes importantes, memia savens la lingia della partida. Per exempel tia de mondes d'asil e d'egualitat. Quei è tot peroz, jeu je vigel vinovon in a biala sera cun nies program.
0: La Saira der RTR. Uns Kuvrides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Scetta dalla radio, meina tras li storgia da musica.
1: Se canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua dat.
1: Perché la musica è da casa.
2: We were staring down disaster.

vus al puls de la musica. Dal Semperverd, Suril Hit, Finter la scovrida. NTR. Uscivaria, scola vita.

Partenza da Peder Lanzel. Daman eu part. Daman, curz il solai dar ceus co vos ac sclerirà o val, sun eu fin gias ormuns. Cun pan fatal l'increscent tüm via di fa cum mai. Non svein in clez. Tu sas quae ceu manai, suprema mur del cor, paiais natal. Ed oz ceu part, si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otis ma sport ma l'orizzont da tapizza ce l'infinit sublima. Una page ci nun ha nöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima, grazia ma val. Adiau. Eu part da man.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei, che se discet. La spleunca senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in mainz zon ro affreut, e staus vergaus, ei giu nom de daut che Laura se gli ina sturna. Nies auc, in sabi, denton a fac vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vossas lunas.

tgei bragias ti, ti sas cadina, resta regina dent ils tes. Je tot mortal che se declina, è un asti mai en tiu possess. A nous,